Era autore di Alba Chiara, uno dei più grandi cantanti rock italiani. Una canzone che si fa ancora bene ascoltare, nonostante siano passati più di 40 anni dalla sua uscita. E quest'anno ha deciso di svolgere le sue primizie di concerti in Emilia Romagna, come di consueto, a partire dal suo tour. Quest'anno lo decide così. In primo luogo si era deciso Bologna, poi c'è stata una data storica, quella di Rimini, già fissata. Lui è Vasco Rossi, come ben sapete. Non ci sono bisogno di presentazione di questo cantante, questo cantautore. Si definisce un provocatore per quanto riguarda le sue condizioni, perché provoca le coscienze. In primo luogo, come dice lui, provoca la sua di coscienza. Questa era Alba Chiara. Vi procediamo adesso con un altro brano di prestigio di questo cantautore emiliano, che, come tutti ben sapete, non ci sono bisogno che ve lo dica, è nato a Zoccher nel 52, e che la prossima canzone è una canzone di Benvenuto, e che sia il benvenuto di Vasco Rossi, e che sia il benvenuto tra di noi, visto che

Radio Icaro in blu e Radio Icaro Rubicone. Selezione musicale di Giuseppe Bianchini.

si chiama proprio così canzone, questa gioco di parole, questa canzone di Vasco Rossi. E Rossi Soglieri e sono gli autori di questa canzone, che molto molto bella, tra l'altro racchiusa nel primo, uno dei suoi primi album, non il primo ma uno dei suoi primi album, Vado al Massimo. Altri tre primi album sono che andiamo a ascoltarci adesso sono E Bollicine. Non ascolteremo la canzone più nota, vale a dire Bollicine, che tra l'altro apre anche l'album, ma una canzone molto bella di questo album che si intitola Una canzone per te. Giuseppe Bianchini, buon ascolto. Vi ricordo che questa è una puntata, la prima parte, dedicata a Vasco Rossi, colui che decide così di tornare nella nostra Riviera Romagnola a Rimini, e che abbiamo così deciso di apportare questo tributo a lui. La seconda parte di questo programma, come di consueto, è dedicata alla musica brasiliana. Musica brasiliana che è un po', diciamo così, diciamo l'ensemble di questo Kim Fora del Soner, la musica del passato, che vi ricordo va in onda tutte le notti a partire dalle ore 2, dal lunedì al sabato, e a quest'ora della notte sui canali di Radio Icone Blu e di Radio Icone Rubicone 90-92 e sulle siti internet che ripetono il segnale sia di Radio Icone Rubicone che di Radio Icoro, e anche sul canale televisivo in digitale terrestre di Radio Icone in Blu.

E questo è Buoni o Cattivi di Vasco Rossi, questa canzone molto così interpretativa, perché questo album è stato così composto in diverse situazioni musicali, nel senso che è stato pubblicato anche in inglese, è stato pubblicato anche negli Stati Uniti d'America. E, questa ha avuto un grandissimo successo, questo album del 2004, con una copertina molto speciale e animata di Vasco Rossi, e un album registrato a Los Angeles, e non penso anche in Italia, comunque con artisti anche americani di prestigio. E abbiamo ascoltato la title track, il brano di apertura di questo album, Buoni o Cattivi. E concludiamo questa nostra rassegna dedicata a Vasco Rossi. Vi ricordo che andate in onda qui a Radio Icone Blu e Radio Icone Rubicone, con una canzone speciale per quanto riguarda l'album Stupido Hotel di Vasco Rossi. E andiamo ad ascoltarci il brano di Vasco Rossi, Standing Ovation. Standing Ovation, Standing Ovation, tutta speciale, tutta per questo rapper, questo grande attore di musica, questo grande cantautore di musica, che si definisce un provocatore, come vi dicevo in apertura, e che tenta di provocare la nostra coscienza, la sua coscienza, facendo le canzoni belle, che vanno al cuore, che toccano il cuore di ognuno di noi. Lui si provoca con le sue canzoni, ma provoca anche diciamo i nostri aspetti, le nostre attività, i nostri cuori, pensando alle sue canzoni. Infatti ognuno si riconosce nelle canzoni di Vasco Rossi, è proprio questo il merito di questo grande cantautore emiliano.

Agua do Marzo, lei è la grande Monica Vasconcelos, che assieme a Elis Regina hanno reso celebre questa canzone Agua do Marzo, Acqua di Marzo, una canzone molto bella di musica brasiliana che vi ho fatto ascoltare, che abbiamo fatto ascoltare in questo momento, in questo frangente qui a Radio Icone Blu, in questa situazione musicale di Radio Icone Blu, Radio Icoro in blu e Radio Icoro Rubicone. Adesso andiamo a ascoltarci a Felicidade del quartetto Jobim e Morella Boom.

questa è la nostra programmazione musicale notturna qui a Radio Icono in Blu, nella questa seconda parte dedicata alla musica brasiliana. Felicità del quartetto Jobim e Morella Bloom hanno cantato questa effervescente Felicità. Adesso andiamo a ascoltarci in chiusura di programma, andiamo a ascoltarci O Che Sarà. Nascimento e Sico Barche sono, diciamo così, gli interpreti di questa bella canzone, O Che Sarà, Nascimento e Sico Barche, da Giuseppe Bianchini. E a tutte le più cordiale serena notte, vi ricordo che questa programmazione notturna è stata voluta dal sottoscritto in collaborazione con Damiano Tarconi, Elena D'Angelo, Luca Zavoli e Francesca Bellelli, e a tutti la più cordiale serena notte da Giuseppe Bianchini.

con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta. La vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Icaro, la musica continua.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
5: Radio Icaro.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Radio Icaro.

0: vanno incontro all'ignoto. Hanno fame di verità.
1: Dal regista Steven Spielberg.
2: Gli umani non possono accettare ciò che sappiamo.
3: Porterà squilibrio in un mondo che è già destabilizzato.
4: Wow.
1: Meritiamo di sapere.
5: Succede qualcosa. Succede qualcosa qui.
6: Che cosa significa?
5: Che hai visto?
6: Credi che ci siano altri?
0: Al momento giusto, tutto diventerà chiaro.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Non chiamarmi da una prigione toscana.
8: Ciao, hai fatto finta di essere la fidanzata del bianco sexy.
9: Lei sposerà Matteo.
10: Puoi scommetterci?
11: Lui è Michael, mio nipote.
12: Ma ti sei innamorata del cugino?

0: fatti notare.
1: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.
2: La vita ti presenta sfide sempre più importanti? Non ti piacerebbe a volte superarle con più facilità? Analizzare la situazione da una prospettiva differente. Vola in alto, ma tieni saldamente i piedi per terra, perché con noi puoi arrivare in alto in sicurezza, con un team di persone al tuo servizio, dal sopralluogo alla scelta del mezzo da noleggiare o acquistare, alla consegna e ritiro del mezzo direttamente in cantiere, alla formazione per poter utilizzare queste macchine in sicurezza, fino al supporto tecnico, telefonico e in cantiere durante tutto il vostro lavoro. Siamo al vostro servizio in tutta Italia e in tutta l'Emilia-Romagna.

Buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantini al nostro appuntamento con la rassegna stampa locale. Andiamo a vedere subito le prime pagine dei due quotidiani di oggi a Rimini e provincia, iniziando da quella del Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino. Prof precari e graduatorie, il giudice boccia l'algoritmo. Caos scuola, la sentenza, il tribunale respinge i calcoli per le supplenze. La CISL dice vittoria per tanti. Andiamo in taglio alto, il lutto, addio Cevoli, capitano di Bella Rimini, il comandante della motonave morto a 75 anni, il mare è stato la sua vita. Torre Pedrera piange il suo comandante Sebastiano Cevoli, 75 anni, si è spento mercoledì dopo una lunga malattia. Il mare e la Bella Rimini, fa sapere alla famiglia annunciando la scomparsa, sono stati la sua vita. Una storia familiare legata per oltre 30 anni a doppio filo alla marineria locale e al turismo riminese. Un uomo di mare, un esempio di passione e dedizione. Fotonotizia di centropagina con l'appello del CRAS: non rubate daini e caprioli. In taglio basso, l'Ampi, il sindaco con la camicia nera, celebrazione del 2 giugno, Giannini ribatte, non è vietata e anche Bonaccini ce l'aveva. Sindaco in camicia nera alla festa del 2 giugno, scoppia la polemica, la condanna viene dall'Ampi, l'Associazione Nazionale Partigiani della provincia di Rimini, che va all'attacco del primo cittadino di Pennabilli, Mauro Giannini. Il sindaco ribatte, da quando in qua è vietato, anche Bonaccini indossava una camicia nera. Minetti ora chiede il maxi risarcimento, 250 milioni di dollari, poi si parla di Uno Bianca, Fabio Savi sarà interrogato, Sanità, Forza Italia, CAU sempre più costosi e ci sono anche due richiami di sport in spalla per il basket di Serie 2. Dole Lex Johnson gioca la finale in anticipo, ovviamente tra Rimini e Verona. Poi si parla di MotoGP nell'altro richiamo in prima per quanto riguarda lo sport. Gran Premio d'Ungheria, Bezzecchi cerca altri punti e c'è anche un richiamo di cultura e spettacolo. Rocchina 1000 a Rimini, una gemma per tutti. Lasciamo momentaneamente il Corriere Romagna per andare a dare un'occhiata alla prima pagina del Resto del Carlino, edizione di Rimini. Esposti e milioni, esplode il turismo, questo è il titolo d'apertura. Presenze record, ma code e disagi. La Riviera si divide sull'impatto dei 250 eventi previsti per l'estate. Andiamo in taglio alto per vedere una notizia di sport, ma anche di colore se vogliamo. 3.000 tifosi del Bangladesh invadono lo stadio del Titano per la partita contro San Marino, sicuramente una storica amichevole. A centropagina, alla festa in camicia nera, 2 giugno, bufera sul sindaco di Pennabilli, l'Ampi dice provocazione fascista. Al centro vediamo il sindaco Mauro Giannini in camicia nera durante la cerimonia del 2 giugno. La deputata di Riccione Beatrice Colombo smentisce la fuga da Fratelli d'Italia e dice «io non tradisco». Soldi in arrivo, i pescatori scongelano il blocco, lunedì si parte, poi in spalla lite stradale aggredisce un medico a coltellate e finisce a processo. Il nuovo DG per portare AF fuori dalla crisi, la nomina di Bagolin e poi il caso supplenze, prof bocciato dall'algoritmo, ma il tribunale gli dà ragione. Due richiami in taglio basso, allarme Riccione, la mareggiata cancella 15 metri di spiagge e poi il viaggio d'addio del comandante Cevoli, morto il pioniere delle motonavi. Restiamo, dopo aver visto la prima pagina, sulle pagine del Resto del Carlino, edizione di Rimini, il fronte del turismo, il prezzo del successo, l'estate degli eventi, il ponte vale milioni, ma la città si spacca. Riprendiamo quindi la notizia d'apertura per quanto riguarda il Resto del Carlino di oggi. Dopo Vasco, nuovo weekend di passione con Achille Lauro, musica e wellness spingono le prenotazioni negli alberghi, intanto la Riviera si prepara a mesi di fuoco con 250 appuntamenti. 50.000 presenze per Vasco Rossi tra soundcheck e data zero del tour. Rimini Wellness che chiude con un aumento del 15% delle presenze e del 25% della partecipazione internazionale. Visitatori arrivati da 140 paesi. Sono i numeri che raccontano il lungo ponte del 2 giugno sulla Riviera. Numeri che tuttavia hanno avuto come contraltare le polemiche esplose soprattutto a Rimini sul fronte della viabilità.
Le due serate di Vasco Rossi allo stadio Romeo Neri, sommate alla contemporanea presenza degli appassionati di fitness in fiera e agli altri appuntamenti ospitati sul territorio, hanno infatti generato, come era prevedibile, traffico intenso, difficoltà a parcheggiare e limitazioni alla circolazione che hanno alimentato proteste da parte di residenti e attività economiche. Capitale dello sport, la manifestazione dedicata al benessere e al fitness alla fiera ha registrato un aumento di presenze pari al 15%, come ha detto. Giugno in rosa, la stagione entrerà nel vivo dal 19 al 21 giugno con l'edizione 2026 della Notte Rosa in programma in tutta la Riviera. E intanto domenica di passione, strade blindate per Achille Lauro, che farà il suo debutto allo stadio. Domenica lo stadio ospiterà Achille Lauro, circa 90 agenti della polizia locale impegnati nei servizi di controllo. La guerra di cieli adesso Forlì teme di finire fuori dai radar la Camera di Commercio e l'ingresso nel Fellini. Le parole del presidente della Camera di Commercio della Romagna, Carlo Battistini, sulla possibilità di un ingresso nella capitale dell'aeroporto di Rimini sono subito rimbalzate a Forlì. Per Battistini non esistono preclusioni o preferenze tra i due scali e ogni eventuale intervento deve essere valutato sulla base di condizioni precise. Il fronte del turismo, Davide Frisoni, residente, dice tra concerti e zone rosse è impossibile lavorare, chiederemo i risarcimenti. Residente e titolare

riferisce Medico. L'episodio è avvenuto in via Flaminia, un 33enne a processo per minacce e danneggiamento. Una lite per una mancata precedenza all'uscita del parcheggio di un supermercato sarebbe degenerata in un'aggressione con pugni, schiaffi e un coltellino. Per quei fatti avvenuti nell'agosto del 2023 a Rimini, un macedone di 33 anni ora a processo con l'accusa di minaccia e danneggiamento aggravato. Le ombre del passato, Giannini torna nella bufera, i partigiani e De Pascali, il sindaco in camicia nera offende la Repubblica. L'Ampia attacca il primo cittadino di Pennabilli, sfregio i valori del 2 giugno. Per il presidente, chi non si riconosce nell'antifascismo non ha nulla da celebrare, ma il grande accusato non ci sta, dice: io sono un repubblicano come voi. Schiaffo al tricolore, le parole del governatore, appunto Michele De Pascale, presidente della regione Emilia Romagna, dice: celebrare il tricolore significa essere coerenti con valori che sono l'antitesi delle camicie nere, del fascismo, della privazione della libertà. Quindi non si può festeggiare la Repubblica se non si riconosce, se non ci si riconosce nei valori dell'antifascismo. Gesto da condannare, la presidente Ampi dice: è stata l'ennesima provocazione, le istituzioni prendano ora provvedimenti contro Giannini. Il colore più elegante, il primo cittadino dice: vesto spesso di nero perché nessuno dice nulla a Bonaccini, il fascismo non esiste più da 80 anni. Andiamo ancora avanti, sempre sfogliando le pagine del resto del Carlino. Il titano nel pallone, una partita storica, l'invasione pacifica dei tifosi del Bangladesh per la gara con San Marino. Oltre 3.000 thailandi polverizzati dai sostenitori ospiti, la maggior parte residente in Italia. Il settore dello stadio a loro dedicato è sold out da mesi, amichevole inedita tra nazionali che rappresentano paesi distanti 7.000 chilometri. Nuovo Neri, strada sempre più in salita, scaduto il termine per le integrazioni al progetto, Aurora Immobiliare non ha presentato alcun documento. Il cammino verso il nuovo stadio Romeo Neri si ferma davanti a un muro che somiglia molto a un capolinea. Mercoledì scorso è scaduto il termine perentorio fissato dal comune per salvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ma la cordata di imprese guidata da Aurora Immobiliare ha risposto con il silenzio, lasciando la casella dei documenti richiesti desolantemente vuota. Un segnale pesante, un'assenza di carteggi che spinge l'intera operazione verso un binario morto e allontana drasticamente il traguardo di un impianto moderno per la città. La richiesta di integrazioni da parte di Palazzo Garampi non era un semplice passaggio burocratico, ma una vera e propria ultima chiamata arrivata dopo mesi di accurate radiografie tecniche e anche a suon di proroghe. Palazzo Garampi dice: erano state rilevate criticità relative sia all'impianto sportivo che alla sostenibilità dell'impianto economico e finanziario. Titoli di coda, la società ha chiesto un'ulteriore proroga, dopo quelle già ottenute la palla passa nuovamente agli uffici comunali che entro breve appunto diranno se questa ulteriore proroga sarà accettata o meno. Capitani coraggiosi, addio al comandante, si è spento a 75 anni Cevoli, il signore delle motonavi, un pioniere del turismo, armatore della Bella Rimini e di altre barche, per decenni ha portato i vacanzieri in gita. Una vita al largo, il ricordo dei figli, è stato un esempio, ci ha trasmesso l'amore per il mare. Domani i funerali a Torre Pedrera. I fatti della città, la sentenza che fa scuola, tra virgolette, perché si parla in questo caso di un docente batte l'algoritmo, un errore negargli le supplenze. Il Tribunale di Rimini ribalta la decisione presa dal sistema tecnologico del Ministero. Battistelli della CISL dice: non è accettabile che il meccanismo calpesti i diritti degli insegnanti. Il giudice contro l'algoritmo, e questa volta battere la tecnologia voluta dal Ministero, è stato un insegnante che si è rivolto al Tribunale di Rimini dopo che per un anno non ha potuto fare supplenze perché l'algoritmo ha deciso così. A ribaltare le decisioni dell'algoritmo ci ha pensato il tribunale con una sentenza che in casa CISL sperano faccia scuola. Conti in tasca e CAU, costi elevati per la gestione, si salva soltanto Morciano. Vignali di Forza Italia presenta le spese dei centri di assistenza urgenza, Nova Feltre servono 159 euro per ogni singola prestazione. Andiamo nelle pagine di Riccione, la mareggiata si mangia la spiaggia, palazzi scomparsi 15 metri di arenile, si muove la Coop Bagnini, Casadei incontro con il comune, bisogna intervenire. Onde tra gli ombrelloni e lettini in acqua, la primavera mareggiata estiva ha evidenziato i problemi della spiaggia riccionese, scompare la battigia.

ha già fatto conti sui metri di spiaggia venuti meno nelle zone più sottoposte al fenomeno erosivo. Per il consigliere comunale di Forza Italia e Bagnino Andrea Dionigi Palazzi sono scomparsi 15 metri di spiaggia. Alcune zone del litorale stanno già mostrando criticità ed essendo solo l'inizio della stagione il proseguo spaventa. La preoccupazione è necessario il maxi ripascimento, ma dalla regione non arrivano segnali. Il cinema nel parco riparte con un giallo, il comune cerca aspiranti organizzatori della rassegna. Per il momento la domanda, appunto il termine della domanda era fissato per il 27 maggio e quella data è giunta una sola manifestazione di interesse in municipio, non è quella di Dogville, ovvero il soggetto che ha gestito il palinsesto lo scorso anno. A riprovarci ci ha pensato invece Giometti, che si è fatto avanti. Lo vediamo anche ritratto in foto, appunto, Massimiliano Giometti, titolare di svariate multisale tra il Riminese e le Marche. Colombo, non lascio Fratelli d'Italia, indiscrezioni davano la deputata riccionese vicina a Futuro Nazionale, le smentisce e dice: chi mette in giro certe voci vuole attaccarmi. La deputata di Fratelli d'Italia Beatrice Colombo, in partenza per far parte della truppa di Vannacci nel Futuro Nazionale, l'indiscrezione filtra da ambienti romani, finisce sulla stampa nazionale e fa arrabbiare la stessa Colombo, pronta a giurare fedeltà a Fratelli d'Italia. La smentita è così servita, una notizia totalmente infondata, priva di qualsiasi riscontro, assolutamente falsa. Forse chi mette in giro certe voci non conosce la mia storia, perché io sono nata con Fratelli d'Italia quando eravamo all'1%. Fedeltà assoluta a Fratelli d'Italia, ma anche il sospetto che la velina passata alla stampa volesse colpire proprio lei. La casa politica, la mia famiglia ha fondato Fratelli d'Italia Riccione, la Russa e Foti mi hanno vista crescere. Cattolica piscina maxi restyling da oltre 700.000 euro. Partono lunedì i lavori per dare nuova vita al complesso di via Francesca da Rimini. La sindaca Foronchi dice sarà un impianto moderno ed efficiente. L'intervento saranno ristrutturati spogliatoie, docce, palestra e uffici e anche alcune vasche. AF punta su Riccardo Bagolin, il manager esperto in crisi aziendali. Il nuovo direttore generale dovrà occuparsi del processo di riorganizzazione del gruppo con un patrimonio in rosso. Nuovo assetto ai vertici per AF. Riccardo Bagolin ha assunto ufficialmente la carica di nuovo direttore generale. Questa mossa si inserisce nel delicato processo di riorganizzazione del gruppo di moda di San Giovanni. Andiamo nella pagina di Bellaria e Giammarina, la tassa di soggiorno va applicata tutto l'anno. Il tema torna al centro del dibattito politico. L'ex assessore Loretta Scaroni dice: visto che si è scelta questa strada, serve coerenza fino in fondo. Dopo le parole del sindaco Filippo Giorgetti, che ha stimato in 400.000 euro l'incasso di giugno e fissato a 1,6 milioni l'obiettivo stagionale, la tassa di soggiorno torna al centro del dibattito politico. A Bellaria e Giammarina non si discute più soltanto del gettito, ma anche della scelta di applicare l'imposta solo da giugno a settembre. Per il Partito Democratico dice prevedere l'imposta non soltanto nei mesi estivi, ipotesi da valutare. I Bagnini, puntiamo sulle famiglie e non abbiamo aumentato i prezzi. Il presidente della cooperativa Paolo Rinaldini dice ci aspettiamo una buona risposta da parte della clientela italiana. Andiamo nella pagina di Sant'Arcangelo, apre il forno crematorio per animali, sarà il primo in tutta la provincia. Inaugura Sant'Arcangelo Cuccioli per sempre, anche cani e gatti hanno diritto all'ultimo saluto. Elisa Libici dice saremo gli unici nel Riminese a offrire un servizio completo. Andiamo a Villa Verucchio, il mondo scende in piazza con il Festival dei Popoli, weekend tra sfide a calcetto, piatti e balli etnici. Il mondo scende in campo a Villa Verucchio e poi si ritrova a tavola tra musiche, bandiere, balli e piatti tipici. Torna nel weekend il Festival dell'amicizia tra i popoli insieme al Mundialito di calcetto. Domani al campo sportivo di Ponte Verucchio si sfideranno 10 squadre di adulti, altre due formate da bambini delle elementari e 4 da quelli delle medie, in rappresentanza di 18 paesi. La pagina di San Marino, titano da record all'Expo di Osaka, il boom di visitatori taglia le spese. Bilancio promosso in commissione, 3,8 milioni di presenze, maggiori introiti e costi più bassi del previsto. I numeri, vendite per 767.000 euro e un costo per lo Stato ridotto a 700.000 euro.
San Marino celebra il Corpus Domini tra squilli di tromba e l'alza bandiera in piazza. Dopo un cerimoniale fedele alla tradizione, la Repubblica ieri ha celebrato il Corpus Domini in Piazza della Libertà, schierati la Guardia del Consiglio, le milizie e la banda militare, che ha suonato l'inno nazionale durante l'alza bandiera. A San Marino la ricorrenza mantiene la sua data canonica, il 60° giorno dopo Pasqua, a differenza di altri paesi cattolici che la posticipano alla domenica. Andiamo ancora avanti, sempre sfogliando le pagine del Resto del Carlino, ci portiamo nelle pagine che praticamente trattano di sport, dopo aver superato cultura e spettacoli e anche cinema, andiamo appunto a vedere anche i titoli di QS e come al solito andiamo in taglio basso per vedere i due titoli che ci riguardano più da vicino. Calcio, la fiera diventa un laboratorio per allenatori, oggi a Rimini arriva Ribéry, e poi per il basket di Serie 2 Justin Johnson, RBR nel cuore ma voglio la A. Domenica Verona, gara 1 della finale playoff, il lungo in forza Veneti e l'ex di turno, grande ex molto amato tra l'altro dai tifosi biancorossi. Andiamo a riprendere proprio questi due temi anche nelle pagine interne. Per il calcio, la kermesse, Rimini è il paradiso degli allenatori, oggi in fiera sbarca Franck Ribéry, dopo il debutto di ieri con Baroni e Diamanti, The Coach Experience 2026 entra nel vivo. Intanto per il calcio di eccellenza il Pietracuta saluta mister Zanini, il Pietracuta e l'allenatore Massimo Zanini si separano, la notizia è stata ufficializzata dalla società che attraverso una nota estesa a giocatori e tifosi ha tracciato il bilancio dell'esperienza del tecnico sulla panchina rosso-blu, esprimendo ringraziamenti per l'operato svolto negli ultimi mesi. E chiudiamo con il basket di A2, rinascita contro il grande ex Johnson, Rimini super ma Verona vuole la. L'americano è uno dei punti di forza della Tezenis, felice di tornare al Flaminio, dice ottimi ricordi. Tra la Dole e la Serie A c'è l'ex più amato, quello che per due anni ha infiammato il Flaminio con giocate di cuore e prepotenza sotto canestro. E Justin Johnson è a un anno dalla finale persa con Cantù, sa che lui o Rimini saranno promossi nel massimo campionato. JJ ha vissuto una stagione a tinte alterne con la maglia della Tezenis, in regular season a 10 punti e 7,2 rimbalzi di media, ma con un ragguardevole 39% da 3. Nei playoff, vale a dire le 7 gare con Brindisi e Fortitudo, 9,3 segnati e 8,4 palloni catturati sotto i tabelloni. E vediamo per quanto riguarda gara 1 di domenica, almeno 250 saranno i tifosi biancorossi al seguito. Sono quasi 250 i biglietti di gara 1 venduti ai tifosi biancorossi. La prima partita tra Tezenis e Dole, che si giocherà alle 20.45 di domenica 7 al Pala AGSM AIM di Verona, farà probabilmente registrare il tutto esaurito per quanto riguarda i tifosi di casa, mentre sono ancora disponibili diversi tagliandi per i supporter della rinascita. Il settore ospite dell'impianto veronese contiene più di 400 posti, i fan della Dole sono ancora in tempo per acquistare il prezioso tagliando. Con questa notizia chiudiamo anche le pagine di QS e quindi il resto del Carlino, ci fermiamo per una breve pausa dopo la quale sfogheremo insieme anche le pagine interne del Corriere Romagna. Restate con noi.

0: Mountain bike, downhill, enduro, gravel, e-bike, da corsa. E tu? Di che bici sei? Sull'Alpe Cimbra ci sono sentieri per ogni gamba e ogni tipo di bici, per pedalare tra terra e cielo. E una volta sceso dalla bici potrai stenderti in riva al lago, goderti una merenda in malga o approcciarti al golf. L'Alpe Cimbra in Trentino è questo e molto altro. Scopri di più su alpecimbra.it.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Ogni giovedì alle 20.35 su Icaro TV.
2: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
3: Rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Un grande ritorno in televisione. Le tradizioni, le curiosità e i personaggi del territorio romagnolo in un programma nato da un'idea del regista riminese Mario Lugli. Romagna, ieri, oggi e domani.
5: In onda tutte le domeniche alle 13, in replica il lunedì alle 17.15. Domenica 7 giugno l'allegra compagnia di Allettale, la ciurma allegra, di Morciano di Romagna, salpa nel mare del sorriso, fra le onde.

Ripartiamo da pagina 2 del Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino. Fabio Savi, dalle domande in TV a quelle della magistratura, il caso della Uno Bianca fissato all'11 giugno nel carcere di Bollate, l'interrogatorio in seguito alle dichiarazioni rilasciate dall'ex componente della banda che ha smentito quelle del fratello Roberto. La procura di Bologna ha convocato Fabio Savi per il prossimo 11 giugno. L'interrogatorio si terrà all'interno del carcere di Bollate e rappresenta un atto istruttorio che segue direttamente le dichiarazioni rilasciate dall'ex componente della banda dell'Uno Bianca durante l'intervista andata in onda il 29 maggio su Quarto Grado, curata e firmata dalla giornalista Francesca Carollo. Davanti alle telecamere Savi ha tracciato un solco profondo rispetto alle recenti e clamorose uscite del fratello Roberto, che aveva evocato apparati deviati dello Stato. Non fummo coperti dai servizi segreti, è una fantasia. Dietro alla Uno Bianca non c'era un disegno politico, c'erano solo una targa, un paraurti e dei fanalini, ha ribadito, cercando di ricondurre la storia della banda a una dimensione di cieca criminalità personale. La pagina della Regione: Minetti chiede 250 milioni di dollari, Mattarella fa ripartire la grazia dopo il supplemento d'indagine. Il Quirinale: non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza. Intanto i legali annunciano di aver già avanzato le prime richieste di risarcimento danni. Nicole Minetti e l'accompagno Giuseppe Cipriani che chiedono 250 milioni di dollari di danni. Il Presidente della Repubblica che riconferma la grazia. Il Fatto Quotidiano che dice che non sono stati sentiti i testimoni utilizzati dal giornale. Non si placano le polemiche all'indomani della diffusione delle conclusioni a cui è prodata, dopo la richiesta di approfondimenti del Presidente della Repubblica, la Procura Generale di Milano, secondo la quale le notizie diffuse da alcune testate giornalistiche sono false e quindi Nicole Minetti ha diritto alla grazia. Andiamo ancora avanti, c'è una doppia pagina con il Fatto del Giorno: il massacro di Lugo del 1945 e gli strascichi ancora irrisolti, l'eccidio che ancora divide, pubblicati gli atti del processo Manzoni. La pubblicazione di quasi 3.000 pagine di documenti rilancia il confronto su una vicenda tra le più controverse del dopoguerra in Romagna. Andiamo anche a vedere la seconda pagina dedicata a questo tema, dove si parla anche di toponomastica e memoria. Il caso Pasi Manzoni divide ancora, due le strade intitolate al partigiano, nessuna alla contessa Manzoni, ma una piazza a Sant'Agata. La ricerca in quattro volumi, un contributo storico che riapre il dibattito su una delle pagine più drammatiche dell'epoca. Sala gremita con 300 persone presenti, un lavoro di 3 anni sul massacro in località Frascata, dove morirono la nobildonna, i figli e la domestica. Andiamo nelle pagine di Rimini: scuola, caos graduatorie dei docenti precari, il Tribunale di Rimini boccia l'algoritmo. Le supplenze venivano attribuite a candidati con punteggio inferiore. La CISL dice: questa non è solo una vittoria individuale, ma un risultato che riguarda tutto il personale temporaneo degli istituti. Una sentenza destinata a lasciare il segno nel mondo della scuola. Dal Tribunale di Rimini arriva una decisione che riconosce a un docente precario il diritto alla supplenza annuale, ingiustamente negata, al recupero del punteggio e al riconoscimento delle differenze retributive non percepite. Lo segnalano dalla CISL Romagna, precisando che al centro della vicenda, ancora una volta, c'è il funzionamento dell'algoritmo delle graduatorie provinciali per le supplenze. I criteri da adottare: serve il curriculum, così significa dire con chiarezza che chi ha più titoli e più esperienza non può essere scavalcato da chi ne ha meno. Il giudice ha stabilito che il docente avrebbe dovuto essere rivalutato e non considerato automaticamente rinunciatario, la decisione appunto per scegliere chi prendere e chi no. Centri estivi comunali per i nidi, crescita del 300% dal 2022, dai 63 posti di 4 anni fa si arriva ai 261 del 2026. L'assessora dice: alleggerite le rette per le famiglie.
Lite stradale, aggredisce con un coltello due fratelli e finisce a processo, fendenti, schiaffi e finestrino rotto, un 33enne deve rispondere di minacce e danneggiamento aggravato. Si è tenuta ieri davanti al Tribunale di Rimini l'udienza predibattimentale relativa ad una violenta lite stradale avvenuta nell'agosto del 2023 sul banco degli imputati, un cittadino macedone di 33 anni, chiamato a rispondere delle accuse di minacce e danneggiamento aggravato nei confronti di due fratelli, rispettivamente di 27 e 22 anni, al termine di un diverbio per la circolazione. Violenze e abusi sulla moglie di 60 anni, marito 38enne, assolto da tutte le accuse. I giudici escludono la responsabilità dell'imputato per le pesanti contestazioni emerse, dichiarata l'improcedibilità per i maltrattamenti, non raggiunta la soglia di prova necessaria per una condanna. Assoluzione piena per l'accusa di violenza sessuale aggravata e la dichiarazione di improcedibilità per i maltrattamenti si è conclusa ieri con questa sentenza e il processo a carico di un 38enne di origini domenicane residente a Rimini, che era finito sotto la lente del tribunale per una serie di pesanti contestazioni mosse dalla moglie 60enne. Il collegio penale ha escluso la responsabilità penale dell'imputato, accogliendo la linea difensiva sostenuta dall'avvocato Viviana Pellegrini, ritenendo che il quadro probatorio emerso non fosse idoneo a superare il vaglio colpevolezza richiesto dall'ordinamento. La genesi del processo, la vicenda giudiziaria era partita dalle denunce della donna che aveva riferito di un quinquennio di minacce e violenze tra le mura domestiche. Nascondeva 8 panetti di hashish in hotel ed è stato arrestato. Nella stanza che lo ospitava in un hotel di Miramare di Rimini, i carabinieri hanno trovato 8 panetti di hashish già etichettati e pronti per essere ceduti, una volta suddivisi al dettaglio. Così i militari ieri sera hanno arrestato in flagranza un 36enne di origini tunisine, indiziato per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Sanità, le polemiche, CAU, costi crescenti e sui pronto soccorso aumenta la pressione. Vignali di Fratelli di Forza Italia dice nel 2025 fatti 233.867 accessi contro i 185.831 del 2019, così si spostano solo i problemi. I CAU sono costati complessivamente 115,7 milioni di euro, ma non hanno ottenuto i risultati attesi. In tutta la Ausl Romagna, Ravenna, Forlì Cesena e Rimini, la pressione sulle strutture di emergenza urgenza, pronto soccorso più CAU non solo non è diminuita, ma è aumentata rispetto ai livelli pre-Covid, con costi crescenti per il funzionamento dei CAU. Lo dichiara il presidente del gruppo di Forza Italia nell'assemblea legislativa dell'Emilia Romagna, Pietro Vignali, commentando i dati sui costi e sugli accessi del sistema di emergenza urgenza comunicatagli dall'assessorato regionale alle politiche per la salute. Oncoematologia Rimini potenzia i servizi territoriali, attività a basso media complessità anche in case di comunità, ambulatori infermieristici ed hospital. Si rafforza e si amplia il progetto Oncoematologia di prossimità, sviluppato dall'Ausl Romagna nell'ambito territoriale di Rimini. È nato per rispondere ai cambiamenti che stanno interessando l'assistenza ai pazienti oncologici e oncoematologici. Andiamo avanti, proroga per lo stadio il comune, decisione in tempi strettissimi, non è stata rispettata la scadenza del 3 giugno appunto per i supplementi richiesti dall'amministrazione comunale, adesso sarà l'ufficio tecnico a decidere se dare un'ulteriore proroga o meno appunto ad Aurora Immobiliare per quanto riguarda la questione nuovo stadio. Abbiamo già visto la notizia nel dettaglio dalle pagine del Resto del Carlino. Svolta a Santa Giustina, bretella da 22 milioni, si parte con il cantiere, 2 chilometri di tracciato, lunedì 8 giugno al via l'intervento che durerà un anno, primi lavori senza modifica alla viabilità. Al via l'opera da 22,2 milioni di euro con ANAS stazione appaltante per realizzare la bretella viaria di circa 2 chilometri a sud dell'attuale tracciato della via Emilia. Lunedì 8 giugno prenderanno avvio le prime attività di accantieramento per la realizzazione della nuova circonvallazione di Santa Giustina, un'opera attesa da tempo e strategica per la mobilità del quadrante nord di Rimini. Eolico in mare serve una visione di lungo periodo, Legacoop Romagna dice appunto siamo favorevoli, ma deve essere un progetto sostenibile.
Sistemazione della Tolemaide, lavori al via per il primo tratto. Da lunedì 8 giugno al 22 giugno sarà istituito il senso unico di marcia. Ecco le modifiche al traffico che vediamo anche nella planimetria, appunto, del tratto interessato dai lavori. Morto a 75 anni Sebastiano Cevoli, storico comandante della Bella Rimini. Il capitano, conosciuto col nome Franco, per decenni ha guidato la motonave per i turisti da Torre Pedrera. Una guida sicura e un esempio di passione. Il mare è stata la sua vita. Torre Pedrera piange il suo comandante. Sebastiano Cevoli, 75 anni, si è spento mercoledì dopo una lunga malattia. Il mare e la Bella Rimini, fa sapere la famiglia annunciando la scomparsa, sono stati la sua vita. Una storia familiare, quella Cevoli, conosciuto col nome Franco, è soprannominato Buri dagli amici, di una vita legata per oltre 30 anni a doppio filo alla marineria locale, al turismo riminese. Esempio di passione e dedizione. E sempre i familiari lo ricordano dando la triste notizia anche come una guida sicura, un esempio di passione e dedizione. A Don Luigi Tiberti l'intitolazione di un piazzale, la cerimonia dedicata al sacerdote ed educatore domani tra via Flaminia e via Clotilde Tambroni. L'appello: non strappate i cuccioli di capriolo dalle madri. La CRAS dice è un reato e si rischia di ucciderle con questa azione sconsiderata. Effettuiamo una ventina di recuperi l'anno, l'ultima pochi giorni fa. Non strappate cuccioli di capriolo dalle madri, è un reato e si rischia di ucciderli. Tempo di gite fuori porta, di incontri ravvicinati con esemplari della fauna selvatica appena nati, ma il nostro istinto protettivo può spingerci al gesto sbagliato. Ogni primavera infatti decine di cuccioli muoiono non a causa dei predatori, ma per le buone intenzioni degli escursionisti. Il motivo? Prelevare una creatura dal proprio habitat costituisce a tutti gli effetti un'azione sconsiderata, oltre che un illecito. Andiamo a questo punto nelle pagine di Riccione. Turismo: Vasco caldo e 2 giugno, il ponte cresce più 11,3% e maggio sale del 5,2%. Segnali importanti anche per l'estate: prenotazione più 4,7%. Il mese di luglio fa registrare il dato migliore con un più 8%. Si riparte dai numeri. I primi dati della stagione turistica 2026 raccontano di una Riccione che sta intercettando domande, eventi e prenotazioni meglio dello scorso anno. A fotografare il quadro è l'osservatorio turistico elaborato da Federalberghi attraverso la piattaforma H-Benchmark. Maggio sopra le aspettative, un ponte del 2 giugno molto forte e prospettive positive anche per i mesi centrali dell'estate. Cinema nel parco, una sola adesione, allungato il bando. L'obiettivo è allargare le proposte, probabile ritorno all'anfiteatro del Parco degli Olivetani. Andiamo nella pagina di Cattolica e della Valconca, al via i lavori alla piscina comunale, costo 700.000 euro, paga il privato. La giunta ha approvato il progetto, previsto il rifacimento di spogliatoi, docce, vasche, palestra, bar e accessi. Da lunedì 8 giugno appunto il via ai lavori. Cattolica in sport: oltre 30 associazioni sfilano per la città domenica pomeriggio alla parata da piazza Primo Maggio al lungomare, Rasi Spinelli fino al porto. La pagina di Bellaria è della Valmarecchia, Lampi contro il sindaco alla festa in camicia nera. Pennabili, le celebrazioni del 2 giugno.

Leone sulle mie piste, i biancorossi usano tante difese, sono preparati e poi dovremo praticare il nostro basket e essere noi stessi, giocando sempre con durezza. Queste le parole del grande ex Justin Johnson in vista di gara 1 che si giocherà domenica in, appunto in trasferta per quanto riguarda la Dole Basket Rimini, e noi proporremo questa gara 1 proprio lunedì sera, e ci sarà anche una puntata speciale di calcio.basket alle 20:35. Chiudiamo con questa notizia anche le pagine sportive del Corriere Romagna. Si conclude qui la nostra rassegna stampa locale, ma l'informazione locale torna subito, quindi vi invito a restare con noi.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentornati negli studi di Trebi Meteo, vediamo questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di venerdì, che vedrà una perturbazione transitare su parte dell'Italia, specialmente regioni di nord-est e medio adriatico, ma poi si allontana a fine giornata, rimonta un'alta pressione, weekend bene o male all'insegna del bel tempo. Vediamo la nuvolosità prevista sul nostro paese, con appunto un po' di nubi sulle regioni di nord-est, nell'Italia centrale, diciamo specie versante adriatico, verrà poi sfiorato anche il sud, ma solo con qualche velatura di passaggio. Precipitazioni. Piogge e acquazzoni inizialmente sulle regioni di nord-est, ma poi in rapida estensione anche all'Italia centrale, ripeto, soprattutto zone interne e adriatico. A fine giornata se ne va e la giornata di sabato vedrà ampie zone di sereno. Quindi, in definitiva, un venerdì sia ancora un po' variabile, ripeto, regioni di nord-est, est Lombardia, Italia centrale, aree interne e regioni adriatiche, ma nel resto del paese già non mancano ampie schiarite e saranno ancora più ampie poi nel fine settimana. Come temperature e valori accettabili, non fa particolarmente caldo, quantomeno non si suda, massime bene o male sotto i 30 gradi. Con questo è tutto, ma per i dettagli c'è sempre l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza.

0: gustativo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce con la qualità della cucina fatta in casa. Della Tramonteria invece adoro la pizza, l'unica che mette d'accordo tutti. La Capannina e la Tramonteria, l'abbinamento perfetto in tavola. Prenota anche tu allo 0547 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: CGIL per te, lo spazio di approfondimento a cura di CGIL Rimini. In ogni puntata mettiamo al centro i tuoi interessi, lavoro, pensioni, diritti e affrontiamo le principali novità e le scadenze nazionali e locali. Una trasmissione al tuo servizio, come la CGIL.
2: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
3: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
4: Qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.
5: Aquila 2 a base lunare alta. Arriveremo all'ora prevista. Comandante, una chiamata dalla Terra per lei.
6: Il suo compito è di far scendere un uomo su Meta.
7: Quassù la gente muore, John. A prima vista sembrano radiazioni, ma...
8: Ma cosa?
7: Radiazioni non ce ne sono.
9: Comandante, non è un virus. Hanno lesioni al cervello di tipo sconosciuto.
8: Ma la missione...

0: fumetta?
1: Prima di fare un solo passo, io devo scoprire perché la gente muore così.
0: Noi cerchiamo una risposta, non degli eroi.
1: Era in ansia per me? Siamo sulla bomba più grande che l'uomo abbia mai costruito.
2: Sala comando a tutte le Aquila, rientrare subito alla base.
3: Accelerazione di gravità. La Luna sta uscendo dalla sua orbita.
4: Necessaria decisione umana.
1: Se tentassimo di improvvisare un ritorno verso la Terra,
5: rischieremmo sicuramente di fallire.
1: 13 settembre 1999. I segnali da meta aumentano. Forse il nostro futuro è là.

0: Ancora buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantini al nostro appuntamento con l'informazione locale. Docente escluso dall'algoritmo delle supplenze, il giudice gli dà ragione. Dal Tribunale di Rimini arriva una decisione che riconosce a un docente precario il diritto alla supplenza annuale ingiustamente negata, al recupero del punteggio e al riconoscimento delle differenze retributive non percepite. Al centro della vicenda il funzionamento dell'algoritmo delle graduatorie provinciali per le supplenze, che ha escluso dall'incarico un insegnante pur collocato in posizione utile in graduatoria, attribuendo supplenze a candidati con punteggio inferiore. Una distorsione che il giudice ha ritenuto illegittima, stabilendo che il docente avrebbe dovuto essere rivalutato nei turni successivi e non considerato automaticamente rinunciatario per non aver espresso tutte le preferenze. La sentenza di Rimini mette nero su bianco ciò che denunciamo da tempo, afferma Luca Battistelli, segretario regionale della CISL Scuola Emilia Romagna. Non è accettabile che un algoritmo gestito senza le necessarie garanzie finisca per calpestare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. La graduatoria deve restare il criterio guida, altrimenti si crea un sistema ingiusto e opaco. Non è solo una vittoria individuale, prosegue Battistelli, ma un risultato che riguarda tutto il personale precario della scuola. Significa dire con chiarezza che chi ha più titoli e più esperienza non può essere scavalcato da chi ne ha meno per effetto di un meccanismo automatico mal concepito. Sotto accusa ritorna così il sistema di gestione informatizzata delle supplenze, che negli ultimi anni ha sollevato numerose criticità. La precarietà non può diventare una condizione di minor tutela, conclude Battistelli. Continueremo a difendere in ogni sede il diritto al lavoro, alla giusta retribuzione e al riconoscimento professionale, perché nella scuola pubblica la qualità passa anche dal rispetto di chi ogni giorno la tiene in piedi. Lite stradale degenera, giovane medico riminese aggredito con un coltellino. Il prossimo 8 ottobre si aprirà il processo per lesioni, minacce e danneggiamento.
1: Ci sarebbe un'incomprensione all'origine di una feroce aggressione avvenuta a Rimini nell'agosto del 2023, quando un 33enne macedone a bordo di una Jaguar X-Type che voleva entrare nel parcheggio della Lidl iniziò ad inveire all'indirizzo di due fratelli riminesi di 22 e 27 anni, anche loro in auto, fermi allo stop per immettersi su via Flaminia. Secondo il 33enne, i due non gli avrebbero lasciato abbastanza spazio per entrare, scatenando così una reazione inspiegabile. L'uomo si sarebbe attaccato al clacson per poi accostarsi alla loro auto, una MG Marvel, abbassare il finestrino e ricoprirli di insulti. Non pago, scese dalla Jaguar, spaccò il vetro lato conducente con alcuni pugni e impugnando un coltellino cercò di colpire il 22enne alla guida, che rimarrà lievemente ferito al braccio. Il fratello maggiore, di professione medico, intervenne per difenderlo ma fu aggredito a sua volta. Il macedone infatti, come una furia, gli afferrò il polso destro tirandolo verso di sé e poi sferrò uno schiaffo al volto del 22enne prima di allontanarsi. Il medico riuscì a riprendere la targa della Jaguar con il cellulare e poi chiamò la polizia. Quando tutto sembrava finito, ecco che il macedone, dopo pochi minuti, tornò indietro in compagnia di altri tre uomini a piedi. «Scendete che vi uccido», furono le sue parole. Poi l'arrivo delle volanti scongiurò il peggio. Per quell'aggressione il 33enne macedone dovrà rispondere di minacce aggravate dall'uso del coltellino, di lesioni personali per aver cagionato i due fratelli, traumi guaribili in 5 giorni e danneggiamento. L'apertura del processo è prevista il prossimo 8 ottobre.
0: Ancora la cronaca, sorpreso a spacciare in monopattino, un hotel nascondeva 800 grammi di hashish e nel monopattino girava sul lungomare nei pressi degli stabilimenti balneari di Miramare e vendeva droga. Sono state alcune segnalazioni a mettere i carabinieri della compagnia di Rimini sulle tracce di un 36enne di origini tunisine arrestato mentre cedeva alcune dosi. L'uomo, domiciliato in una struttura ricettiva, è stato fermato nella serata di mercoledì. Addosso aveva alcuni grammi di hashish pronti per la vendita, ma la sorpresa è arrivata dalla perquisizione della camera d'albergo dove alloggiava e che lo spacciatore usava come nascondiglio. All'interno di un comodino militare hanno trovato altri 800 grammi di hashish suddivisi in 8 panetti. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e il 36enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della stazione Carabinieri di Rimini in attesa del giudizio direttissimo. Dopo anni di discussioni, appelli, progettazione e burocrazia, nei prossimi giorni partiranno a Santa Giustina le opere preliminari del cantiere della circonvallazione, un'opera chiamata...
2: Una data a suo modo storica per Santa Giustina, che attende da anni un'alternativa per sgravare il centro abitato dal peso del traffico della Via Emilia. Lunedì 8 giugno partiranno le prime attività di accantieramento per la nuova circonvallazione. L'intervento, del valore di oltre 22 milioni, vede ANAS come stazione appaltante e prevede la realizzazione di una bretella di circa 2 chilometri a sud dell'attuale tracciato della Via Emilia. È già stata emanata l'ordinanza per posizionare la segnaletica su via Premilcuore all'altezza del cimitero. La prima fase dei lavori in aree di campagna non comporterà modifiche alla circolazione. Ce ne saranno nelle fasi successive, comunicate con adeguato anticipo. I lavori hanno una durata prevista di oltre un anno. L'obiettivo, oltre a liberare l'abitato da smog e traffico pesante, è anche rafforzare l'accessibilità verso il quartiere fieristico, il casello dell'A14 e i principali poli commerciali e logistici dell'area.
0: Si è spento Sebastiano Cevoli, storico comandante della motonave Bella Rimini, protagonista delle estati riminesi. Il funerale sarà celebrato domani, sabato, alle 10:30 alla chiesa di Torre Pedrera. Un uomo di mare, una guida sicura, un esempio di passione e dedizione. Il mare e la Bella Rimini sono stati la sua vita, si legge nella pagina della stessa Bella Rimini, appunto, da parte dei familiari. Il neosindaco di Morciano, Andrea Agostini, è stato ospite dell'ultima puntata stagionale di Fuori dall'Aula. Tra i vari temi affrontati, anche quello relativo alle polemiche sulla presunta incompatibilità dovuta alla sua attività professionale e la scelta di mantenere alcune deleghe importanti tecniche.
3: Mi sono tenuto l'edilizia privati, i lavori pubblici, l'urbanistica e il commercio.
4: Come mai la scelta di mantenere per sé queste deleghe, nonostante appunto la polemica politica che c'era stata intorno a questo?
3: Allora, la polemica politica c'è stata, ma è una polemica che non ha mai avuto un riscontro a livello normativo. Nel senso, in 8 anni di amministrazione non ho mai avuto deleghe tecniche.
4: Io però... Ricordiamo, lei è architetto, se non sbaglio.
3: Io sono architetto. Io in 8 anni di amministrazione le deleghe che ho ricoperto sono il bilancio, i tributi, lo sport, però non ho mai avuto delle deleghe tecniche. Non avendo mai avuto deleghe tecniche, non ho mai avuto incompatibilità. Diventando sindaco, la legge prevede che il sindaco, essendo il referente di tutte le deleghe, diventi a questo punto incompatibile professionalmente col territorio. E visto che la legge mi dice che sono incompatibile e quindi ho fatto una scelta ben precisa, quindi di abbandonare la professione sul territorio di Morciano, e sto chiedendo informazioni perché penso dovrò abbandonare la professione su tutti i 9 comuni della Valconca, perché essendo
4: l'intera
3: Valconca, io ho lo studio a Riccione, quindi quando ho fatto questa scelta è una scelta professionale ben precisa, mi è costato poco, però ho preferito dedicarmi, dire mi dedico a quello che è il mio comune, e quindi avendo l'incompatibilità ho detto a questo punto perché non mettere a disposizione quella che è la mia esperienza, perché non avrebbe senso, non potrò lavorare su Morciano, non potrò lavorare sulla Valconca, ma almeno le mie competenze per quelle che
4: in
3: sono
4: in qualche modo le potrò spendere.
0: Ha preso avvio ieri con un incontro nella sala Ressi del Teatro Galli l'edizione riminese della Biennale del Mare e dell'Acqua. L'evento proseguirà oggi con proiezioni, incontri e visite guidate al mercato ittico nell'area naturale dell'ex cava in Calsystem e al Faro.
5: Un patto tra i due mari è quello siglato tra Rimini e Livorno, che ha dato vita alla Biennale del Mare e dell'Acqua. Dopo una prima edizione nella città toscana nel 2025, tocca alla Romagna proporre una serie di eventi in cui confrontarsi sul ruolo che amministrazioni e cittadini possono avere per tutelare questo bene così prezioso.
6: Abbiamo sposato questa iniziativa, questo patto, organizzando queste 3 giornate con incontri, eventi, laboratori, spettacoli. L'opera d'arte che accompagna questo appuntamento, questo bellissimo acquerello, è stato realizzato da Vittorio D'Augusta e grazie a lui e ad altre persone abbiamo scoperto che nel 1953 c'era già stata una Biennale del Mare dell'Arte, molto prestigiosa, con anche una commissione presieduta da Guttuso.
7: Il mare e l'acqua sono un ecosistema che serve per poter lavorare, serve con la la blue economy, ma serve poi anche per la vita e il quotidiano di tutte le singole persone. In entrambi i casi serve una grande attenzione alla salvaguardia ambientale, alla sostenibilità, all'attenzione e alla lotta contro le plastiche in mare, ad esempio, e a tante questioni che le nostre biennali stanno portando alla ribalta e che devono entrare nella mente dei cittadini, che di conseguenza devono comportarsi.
5: Da realtà che sul territorio, ma anche a livello nazionale, si prendono cura dell'ecosistema marino, come Basta Plastica e Mare Network, Mare Vivo e Medici per l'Ambiente, è nato un vero decalogo per i consumatori. Piccole azioni come evitare l'uso di plastica monouso, imballaggi, coriandoli e palloncini, che però sono fondamentali per il futuro del pianeta.
6: L'alleanza delle città e dei paesi intorno al mare d'Italia, che sostanzialmente ha creato un decalogo bellissimo con delle bellissime vignette che possono creare delle strisce da poter essere affisse nelle scuole, negli ambulatori medici e anche nelle spiagge, per poter sensibilizzare tutti noi che siamo anche consumatori e non solo cittadini a comportarsi meglio.
0: Si intitola Crescere, nascere figli, crescere genitori, la stagione dedicata al tema della genitorialità che si svolgerà in vari spazi della città di Rimini. Una riflessione sul tema dell'infanzia, dell'adolescenza e della consapevolezza della famiglia.
8: Educazione, adolescenza, servizi per l'infanzia, pari opportunità, lavoro femminile, nuove forme della genitorialità. Questo e molto altro sarà al centro di una 3 giorni dal titolo Generare, nascere figli, crescere genitori dal 10 al 12 giugno, un format che dopo la prima edizione dello scorso anno a Bologna si sposta quest'anno a Rimini. Al centro il tema della natalità come responsabilità collettiva e scelta politica, culturale e sociale decisiva per il futuro della nostra regione e del paese. Oltre che nei talk diurni, gli stati generali si svilupperanno anche al di fuori dei luoghi istituzionali tradizionali, coinvolgendo teatri, cinema e spazi pubblici della città di Rimini.
9: Questo è anche il focus di un grande lavoro collettivo e condiviso con tutto l'intergruppo, quindi le grande apertura a tutte le realtà espressioni all'interno della nostra assemblea legislativa, a tutte le forze politiche, tutta la giunta peraltro coinvolta a pieno titolo, perché stiamo lavorando alla legge di sostegno alla genitorialità e quindi di contrasto alla denatalità, o meglio dell'eliminazione degli ostacoli al diventare genitori, e quindi questi stati generali in queste 3 giornate indagano in modo molto approfondito che cosa significhi immaginare di diventare genitori oggi, quali siano gli ostacoli, quali siano le opportunità, quali siano le risposte che devono dare le istituzioni.
8: L'apertura ufficiale della 3 giorni è prevista il 10 giugno alle 15 nella Sala Ressi del Teatro Galli, con un incontro dedicato al rapporto tra infanzia e spazio urbano e una lezione dello psicologo Matteo Lancini su cosa significa essere genitori oggi e come riportare il tema della genitorialità dentro una dimensione pubblica e comunitaria. La seconda giornata, quella dell'11 giugno, si sposterà al cinema Fulgor e sarà dedicata maggiormente al tema demografico, mentre la giornata di chiusura, venerdì 12, darà spazio alle trasformazioni delle famiglie e al mondo degli adolescenti. Presenti anche alcune tra le voci più autorevoli del panorama italiano e internazionale, come Concita De Gregorio e Chiara Saraceno.
0: Il raggruppamento temporaneo di imprese guidate da Aurora Immobiliare per la costruzione del nuovo stadio Romeo Neri non ha presentato entro il 3 giugno le integrazioni richieste dall'amministrazione comunale, chiedendo un'ulteriore proroga. Sarà il gruppo di lavoro interno a decidere se concederglielo o meno. Anche il termine ultimo del 3 giugno fissato dall'amministrazione comunale di Rimini per la presentazione delle integrazioni richieste al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo stadio Romeo Neri è stato disatteso. Il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Aurora Immobiliare non ha fatto pervenire alcuna documentazione aggiuntiva a fronte delle mancanze che erano state evidenziate a conclusione dell'approfondita istruttoria sul progetto, condotta in questi mesi dal gruppo di lavoro tecnico intersettoriale comunale. Carenze formali e sostanziali legate al piano economico e finanziario. Oltre al non recepimento di alcune prescrizioni relative al progetto del nuovo impianto e alla sua collocazione nel contesto territoriale. Aurora Immobiliare ha invece fatto pervenire all'amministrazione comunale un'ulteriore richiesta di proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni richieste. Sarà il gruppo di lavoro interno a decidere in tempi stretti se accettare o meno questa nuova richiesta e a ratificare poi formalmente la decisione al soggetto proponente. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Nelle prime ore del mattino piogge sparse su gran parte del territorio, in esaurimento entro metà giornata. Nella seconda parte della giornata isolate precipitazioni a carattere di rovescio, anche temporalesco, potranno interessare localmente il territorio regionale, ad iniziare dei rilievi in estensione alla pianura. Temperature minime mediamente attorno ai 18 gradi, massime comprese tra 26 e 30 gradi. Venti al mattino, residui rinforzi da sud-ovest su fascia appenninica in attenuazione nel corso della giornata, in pianura in prevalenza deboli moderati dai quadranti orientali, in attenuazione serale e mare mosso. Con il meteo si conclude il nostro appuntamento con l'informazione locale, ma adesso spazio l'informazione nazionale, poi torneremo in diretta da Rimini con a tempo reale. A tutti l'auguro di una buona giornata.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
6: Radio Icaro, la musica continua.

0: tempo reale. L'informazione in diretta.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale, venerdì 5 giugno, Simona Molazzani, Andrea Polazzi, è il penultimo venerdì, ve li faccio il conto alla rovescia come i carcerati che segnano
2: sul muro. Chissà cosa facciamo venerdì prossimo, una grande festa, invitiamo tutti qua a fare così una festa di fine anno,
1: posso dire una cosa?
2: È come a scuola.
1: Perché ti inventi queste cose, all'ultimo te lo dimentichi appena finita la diretta
2: ma
1: e non organizzi nulla.
2: Ancora.
1: Cioè, sì, ma non organizzi, e quindi alla fine... Non ce ne, deludi le persone.
2: No, cioè, che deludo le persone, ancora non è stato organizzato niente.
1: No, ma se tu dici facciamo una grande festa, poi la gente pensa.
2: Una grande festa in onda con tutti gli amici che si possono collegare,
1: come sempre,
2: collegare.
1: Quindi.
2: No, però anche farci proprio i saluti, mandarci dei saluti video, così li vediamo anche per una volta tanto. Pensateci, soprattutto lo dico.
1: Lo
2: dico alla community di Tempo Reale, perché abbiamo tanti amici che ci seguono, non dico tutti i giorni, ma veramente tante volte durante la settimana, e se volete fate un piccolo video di saluti così alla fine della stagione, perché in qualche modo fate parte della nostra grande famiglia. Abbiamo letto i vostri messaggi, i vostri saluti, e così sarebbe bello chiudere insieme questa stagione in cui siete stati così preziosi. Abbiamo una settimana per rilanciare questa cosa, per cui vediamo insomma anche se raccoglie l'entusiasmo del nostro pubblico. Molto entusiasmo, secondo me pensavano più alla festa a base di torte, pasticcini e via dicendo, ma su quelli io sono un po' meno preparata, non sono così brava come anche alcuni in realtà dei nostri amici da casa. Bene, agli amici da casa dico come potete stare con noi, facilissimo, ormai lo sapete, ma lo diciamo anche per quelli che transitano in questa mattinata e si sono fermati sul 18 di Icaro e quindi ci stanno guardando, la nostra pagina Facebook, dove chiaramente potete mandare i vostri messaggi, così come il nostro numero 337 511 336,
1: dove ci saluta Irene, ci manda anche una bella immagine che poi scaricherò, ci dice buone vacanze, abbiamo ancora una settimana,
2: sì,
1: ma
2: ancora
1: farci
2: poi buone
1: ancora.
2: Vacanze, il problema è che non arrivano le vacanze dopo, sai, sono quelli che fanno queste trasmissioni anche molto lunghe, molto impegnative, poi finite si vede che vanno in queste spiagge esotiche, no, a godersi, no, in realtà
1: fai.
2: Noi saremo sempre qui,
1: ma lo fa, non dire cose, è vero, non so, quest'anno qual è la tua destinazione
2: estiva? Da nessuna parte, no, almeno al momento da nessuna parte, vedremo.
1: Suggerite poi qualche location a Simona Molazzi,
2: esatto,
1: usiamo
2: fresca possibilmente
1: questi ultimi giorni per dare delle indicazioni a Simona su dove poter trascorrere le sue meritate vacanze.
2: Fresca possibilmente, direi che come adesso non dico il meteo di oggi che è un po' così ballerino, un po' autunnale quasi, però godiamoci di questi ultimi giorni di fresco, perché credo che poi insomma entreremo un po' in un ciclo di caldo abbastanza intenso. Allora noi partiamo.
1: Pensa che c'è Gianluca che ci dà il buongiorno da Cremona in DAB.
2: No, quindi ci sta seguendo in DAB,
1: Gianluca,
2: ma meraviglioso.
1: Grazie.
2: Ma Gianluca, scusa, come curiosità, cioè sei partito da Rimini, ti piace Radio Icaro e quindi ti sta accompagnando nel
1: casualità.
2: Viaggio? Oppure sei di Cremona e però girando hai detto senti questi un attimo mi fermo.
1: Ma soprattutto che tempo fa a Cremona?
2: Anche
1: noi
2: giusto,
1: ci vogliamo informare.
2: Qui piovigina, qui a Rimini piovigina questa mattina.
1: Oggi si sta bene, temperatura.
2: Si sta bene, sei contento.
1: Ma io sono molto contento. Diamo il buongiorno, come hai detto, a Irene, diamo il buongiorno dalla nostra pagina Facebook a Gianni, Antonio e Walter.
2: Ma quanti siete? Buon venerdì a tutti quanti.
1: Poi c'è un messaggio che ci è rimasto indietro, ma in realtà non colpevolmente in questo caso, perché è arrivato durante la replica del pomeriggio di ieri, intorno alle 15, quando abbiamo letto la lettera di risposta della Premier Meloni alla mamma del piccolo Matteo che è morto in questa vasca idromassaggio di una struttura di Pennabilli. La madre aveva scritto alla Premier chiedendo insomma una legge più severa per i controlli su questi tipi di piscine. L'amico ci dice: in merito alle piscine bisogna dire che la totalità delle strutture spesso negli alberghi non è in regola, non avendo l'obbligo di controllo, e questo insomma è un commento che noi leggiamo comunque volentieri, e intanto nel frattempo diamo il buongiorno anche a Anna Maria e Maurizio.
2: Grazie a tutti per questi begli auguri del venerdì, continuate a mandarceli ma anche a sollecitarci con le vostre segnalazioni, i vostri messaggi.
1: Continuate.
2: Sicuramente anche questo amico che ci scrive è entrato, io credo che il richiamo proprio di questa mamma sia per questo, cioè appunto come dicevamo ieri, la speranza con delle regole un po' più precise, forse anche anche magari anche un po' più complesse, perché ha una struttura, per chi gestisce delle spa e quant'altro, però che vadano effettivamente nel verso una maggiore sicurezza proprio di questi impianti. Noi partiamo con le notizie e ci occupiamo subito di calcio, quindi una materia di cui io so tutto, e quindi Andrea parla pure. No, scherzo.
1: No, beh, in realtà sono uno via l'altro un paio di servizi legati alle ultime vicende che in maniera più o meno diretta toccano il calcio riminese. La prima che vi proponiamo, quella diciamo più fresca, è la risposta, ma ancora insomma una risposta tra virgolette, del comune di Rimini ad Aurora Immobiliare, che è la capogruppo dell'associazione temporanea di imprese, del raggruppamento temporaneo di imprese, che ha presentato il progetto per il rifacimento dello stadio. Sappiamo che su questo ci sono state proroghe su proroghe, l'ultima scadenza era alle 24 del 3 di giugno, noi immaginavamo non fosse arrivato nulla, visto anche quello che era emerso sui quotidiani nei giorni precedenti. Ieri l'ufficialità da parte del comune di Rimini, che comunque sembra voler prendere, anche se poco, ancora un po' di tempo per vagliare tutto quello che in questo momento ha a disposizione, arrivato dalla società in questione. Sentiamo i dettagli nel servizio di Roberto Bonfantini.
3: Anche il termine ultimo del 3 giugno fissato dall'amministrazione comunale di Rimini per la presentazione delle integrazioni richieste al progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo stadio Romeo Neri è stato disatteso. Il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Aurora Immobiliare non ha fatto pervenire alcuna documentazione aggiuntiva a fronte delle mancanze che erano state evidenziate a conclusione dell'approfondita istruttoria sul progetto, condotta in questi mesi dal gruppo di lavoro tecnico intersettoriale comunale. Carenze formali e sostanziali legate al piano economico e finanziario. Oltre al non recepimento di alcune prescrizioni relative al progetto del nuovo impianto e alla sua collocazione nel contesto territoriale. Aurora Immobiliare ha invece fatto pervenire all'amministrazione comunale un'ulteriore richiesta di proroga dei tempi per la presentazione delle integrazioni richieste. Sarà il gruppo di lavoro interno a decidere in tempi stretti se accettare o meno questa nuova richiesta e a ratificare poi formalmente la decisione al soggetto proponente.
1: Questo è quello che ha riportato il comune ieri in questa nota, tra l'altro molto, molto stringata. Diciamo che quello che il non detto che può emergere anche tra le righe è che probabilmente si va verso una scelta diversa, perché da una parte è anche comprensibile che Aurora Immobiliare in questa sua richiesta di proroga era accompagnata, lo avevamo letto nei giorni scorsi, anche da una missiva inviata al liquidatore al curatore fallimentare della Rimini Calcio, dove si chiedeva ufficialmente l'uscita raggruppamento temporaneo di imprese, di quella realtà che adesso non esiste più, ed è una richiesta che è stata inviata formalmente al momento in cui formalmente è stato comunicato all'Aurora Immobiliare che il Rimini era in liquidazione. Ed è anche auspicabile che per chi intende, ed è una realtà esterna, realizzare una nuova struttura sportiva, si voglia anche capire con quale società ci sarà da raffrontarsi, quindi anche la possibilità.
2: Probabilmente ha puntato su questo anche Aurora Immobiliare.
1: I 90 giorni, metti caso, ricadrebbero perfettamente nelle tempistiche per la presentazione delle manifestazioni di interesse per la nuova società, evidentemente anche la scelta da parte del comune, quindi si andrebbe a definire tutti i dettagli, andrebbero a definire tutti i dettagli richiesti dal comune nel momento in cui Aurora sa anche quale Rimini e con chi dovrà.
2: Dipende se il comune sarà disponibile a continuare, esatto, a dialogare con, diciamo, questa società che ricordiamo è una società seria, cioè, o meglio, comunque ha già realizzato degli stadi, esatto.
1: E basta insomma andare sulla sua pagina online, dove ci sono tutti i progetti realizzati e da realizzare, tra cui appunto figura ancora anche lo stadio di Rimini. Quindi insomma sulla serietà della società non
2: cioè almeno noi le cose che si vedono dicono questo.
1: Il problema
2: poi,
1: secondo me, in questo momento è duplice. Uno, comprensibilmente chi dovrà realizzare anche un piano economico finanziario che renda sostenibile il progetto ha bisogno di sapere anche con quale società lo farà, perché comunque è ovvio che l'interlocutore principale oltre al comune è il nuovo Rimini, che di quello stadio,
2: certo,
1: in qualche modo usufruirà. Dall'altra parte c'è un'amministrazione che dice: ma ho dato prima una proroga, poi un'altra proroga, poi ancora,
2: esatto, cioè secondo me
1: l'ultima
2: non
1: volta
2: so se
1: ho detto qua non si va più, è con che tra virgolette faccia dicono ok va bene altri 90 giorni.
2: Ma non è una questione di faccia, probabilmente sai comunque anche nei legami che non sono legami personali ma sono legami dettati da progetti significativi, importanti, da tanti milioni di euro, ma dove ci si gioca anche il futuro di una struttura, io credo che ci debbano essere proprio degli atti formali al di là di quello che si dice. E a mio avviso proprio il fatto che adesso le cose vengano prese in mano dagli uffici comunali, laddove la politica per quello che poteva ha fatto tutto quello che è riuscita, no? E quindi ha richiamato, ha dato anche più tempo rispetto a quello che era stato chiesto, perché ricordiamo che per Aurora Immobiliare questa situazione di una Rimini Calcio inesistente sono mesi che c'è. Quindi se avesse detto guardate, noi vogliamo capire chi farà il Rimini, mettiamo in un accordo la possibilità di poter dialogare con questa nuova realtà che andrà a costituirsi. Per cui secondo me c'è qualcosa che non è tutto così lineare, o comunque non è tutto così noto come magari giustamente allora, poi ci viene raccontato. Vedremo adesso.
1: Giusto,
2: noi
1: per dar conto di tutto, noi abbiamo provato anche a contattare Aurora Immobiliare con anche una mail inviata alla stessa mail dalla quale sono arrivate tutte le note.
2: Le note, certo.
1: Al momento non abbiamo ricevuto risposte, nel caso arriveranno ovviamente saremo qui anche per dare voce all'altra parte,
2: certo.
1: Perché in questo momento c'è un'amministrazione comunale che interviene aggiornando sull'evoluzione dell'iter, dall'altra parte c'è una realtà privata, un soggetto privato che sulla base anche dei ovviamente i propri interessi nella realizzazione.
2: Ma a questo punto però Andrea Aurora Immobiliare in realtà
1: Immobiliare quel che doveva fare
2: esatto, infatti quello che non ha fatto l'ha fatto,
1: ma in realtà l'ha fatto perché sì, prima della scadenza del termine ha chiesto una proroga e ha contemporaneamente ha chiesto al curatore fallimentare del Rimini di fare uscire quella realtà che non c'è più da un raggruppamento temporaneo di imprese che a questo punto
2: vedremo un attimo se ci saranno delle novità. Diciamo che questa strada se era in salita adesso è diventata veramente con una percentuale di pendenza molto elevata. Ah no, ma infatti qui ci vuole un grande scalatore, concordo.
1: A Cremona sereno, poco nuovoloso,
2: molto
1: ma è piovuto
2: bene
1: nella notte.
2: Quindi lui sta scendendo.
1: L'amico che ti scrive è di Cremona, ma dice amo la Romagna, appena posso scappo da voi, vi ho captati in A14 e vi ho portati fino nella città della musica, Cremona.
2: Eh beh, bellissima infatti questa definizione, grazie, ci fa piacere essere un po' anche compagnia, forse magari sente anche un po' di Romagna nelle nostre voci, quindi se possiamo fargli venire in mente il mare, l'infradito, il passeggiare sulla spiaggia, insomma noi ne siamo sempre molto felici, anche se poi non so se le questioni proprio più specifiche del territorio possano comunque interessare. Ma ieri vi avevamo detto appunto di questa accordata di imprenditori che domani si presenterà. Ricordiamo che noi seguiremo in diretta la presentazione di questa nuova accordata che appunto prende per mano questo neonato Rimini che
1: ancora,
2: speriamo
1: presenta l'accordata con l'intenzione di bisogna presentare la manifestazione di interesse.
2: Hai ragione infatti,
1: cioè,
2: però
1: non,
2: diciamo
1: non
2: che
1: non bruciare le tappe,
2: però cioè diciamo che noi ce la auguriamo che effettivamente sia questa realtà di imprenditori nostrani, cioè del nostro territorio, che possa dare gambe al nuovo Rimini. Dicevamo domani mattina alle 11 perché la presentazione sarà all'Hotel Savoia, ci saremo con una diretta televisiva che poi insomma ad un certo punto a mezzogiorno, proprio in concomitanza con l'inizio del liscio tanto apprezzato anche dai nostri telespettatori, virerà verso le nostre piattaforme più digitali, però insomma ci saremo e sicuramente a mezzogiorno probabilmente avremo capito anche insomma quali saranno i prossimi passi e conosceremo forse anche dalle loro stesse voci le intenzioni che si hanno per questo Rimini. Ma il nostro Roberto, visto che lui il nostro uomo dello sport, ha riepilogato anche chi ha deciso di avventurarsi in questo nuovo progetto.
3: Sabato mattina la cordata di imprenditori riminesi interessati a far rinascere la Rimini Calcio presenterà il suo progetto alla città in vista dell'apertura alle manifestazioni di interesse da parte del Comune di Rimini, la data stabilita il 1° luglio. L'appuntamento con gli organi di informazione, ai quali è riservato l'incontro, sarà alle 11 all'Hotel Savoia, gestito da Orfeo Bianchi, uno degli imprenditori coinvolti nel progetto. Insieme a lui Giuliano Lanzetti, titolare del Bounty, Giorgio Grassi, titolare della Grabo, è già presidente del Rimini Rimini Football Club. Massimiliano Alvisi, imprenditore nel settore dell'abbigliamento e della ristorazione, titolare dell'Embassy. E Giampiero Samorì, socio BPR, che sarà rappresentato dall'avvocato Marco Lombardi. Pur non entrando nella cordata, potrebbero dare una mano anche fratelli Giovanni e Roberto Carnevali, il primo amministratore delegato del Sassuolo, il secondo presidente della Riccione Calcio 1926. La conferenza stampa sarà trasmessa in diretta su Icaro TV e in diretta streaming su Icaro Play.
2: E queste insomma sono le novità, domani ne sapremo di più, attenderemo noi a tempo reale di queste novità, vi parleremo in modo più diffuso nella giornata di lunedì.
1: E adesso lasciamo da parte il futuro del Rimini, ci sarà modo di parlarne dettagliatamente anche quando insomma ci saranno effettivamente dati concreti con cui confrontarci. Adesso invece andiamo a parlare finalmente di un progetto che dopo tanti anni di attesa sta finalmente partendo. Andiamo in quel di Santa Giustina, i più attenti ricorderanno le lenzuolate in quell'area, la richiesta appunto di una circonvallazione, un progetto che ha avuto una lunga gestazione,
2: ma non forse neanche gestazione, perché non era stato concepito ancora.
1: Siamo arrivati al dunque.
2: Sì, siamo arrivati al dunque, ce la facciamo a partire con i lavori, si inizia proprio la prossima settimana.
1: Una mano per velocizzare?
2: Ma guarda, secondo me qualche sentire lunedì mattina qualcuno del comitato, magari che ha lottato tanto per questi lavori, che sicuramente un salto sul posto lo farà, perché finché lunedì mattina non vedono i mezzi, non ci credono, potrebbe essere molto interessante. Ma adesso andiamo a riepilogare quello che accadrà.
4: Una data a suo modo storica per Santa Giustina, che attende da anni un'alternativa per sgravare il centro abitato dal peso del traffico della Via Emilia. Lunedì 8 giugno partiranno le prime attività di accantieramento per la nuova circonvallazione. L'intervento, del valore di oltre 22 milioni, vede ANAS come stazione appaltante e prevede la realizzazione di una bretella di circa 2 chilometri a sud dell'attuale tracciato della Via Emilia. È già stata emanata l'ordinanza per posizionare la segnaletica su via Premilcuore all'altezza del cimitero. La prima fase dei lavori in aree di campagna non comporterà modifiche alla circolazione. Ce ne saranno nelle fasi successive, comunicate con adeguato anticipo. I lavori hanno una durata prevista di oltre un anno. L'obiettivo, oltre a liberare l'abitato da smog e traffico pesante, e anche rafforzare l'accessibilità verso il quartiere fieristico, il casello della 14 e i principali poli commerciali e logistici dell'area.
2: Allora, diciamo che abbiamo visto anche delle grafiche, per chi soprattutto ci seguiva in TV, che mostravano un po' quello che è il percorso di questa nuova circonvallazione che passerà a sud dell'attuale strada. Ci vorrà un po' di tempo, l'abbiamo sentito, però bene che si inizi con questi lavori.
1: Quindi parliamo di una bretella.
2: Una bretella,
1: Lo ribadiamo. Di 2 chilometri a sud dell'attuale tracciato sulla via Emilia. Che tra l'altro, come detto più volte, come sentito anche ora, dovrebbe anche dare risposta a una serie di non solo esigenze dell'area di Santa Giustina, ma anche del quartiere fieristico, visto che insomma
2: parte è quello. Torniamo a parlare anche di queste situazioni. Allora andiamo a un altro paio di saluti. Andrea, buongiorno da Flavinia e anche da Cippalippa, che ci scrive questa mattina da Abano Terme. Che relax Abano Terme, già mi vedo una bella piscina, temperatura gradevole.
1: Io invece leggo
2: a bagno per tutto il giorno.
1: Messaggio che ci è arrivato da Colomba, dopo il buongiorno, dice: per quanto riguarda il bambino morto in piscina, dice: sono vicina ai genitori e anche a tutti i familiari delle vittime della strada, tutti incidenti accaduti perché qualcuno in un modo o nell'altro non ha rispettato qualcosa. Poi sentirsi dire che le regole non si rispettano perché non ci sono controlli fa davvero male al cuore. Gente che non rispetta le regole perché nessuno controlla.
2: Grazie di questo messaggio, assolutamente. Sottolineabile.
1: Che sta nella responsabilità di ognuno di noi sapere che certi comportamenti vanno tenuti a prescindere dal fatto che lì ci sia qualcuno a guardare, perché magari non succede nulla, però insomma ne va della vita nostra e degli altri, quindi massima attenzione.
2: Proprio così. Ora noi facciamo una piccola finestra dedicata alla cronaca. Parliamo di una lite stradale che è degenerata e questo giovane medico riminese è stato aggredito addirittura con un coltellino, diciamo, dalla persona con cui aveva avuto
1: questa
2: lite. Non è un
1: episodio recente, però.
2: No, è una cosa che è successa tempo fa, ma adesso andiamo, diciamo, verso la parte più giudiziaria di questo episodio, perché il prossimo 8 ottobre si aprirà il processo per lesioni, minacce e danneggiamento.
5: Ci sarebbe un'incomprensione all'origine di una feroce aggressione avvenuta a Rimini nell'agosto del 2023, quando un 33enne macedone a bordo di una Jaguar X-Type che voleva entrare nel parcheggio della Lidl iniziò ad inveire all'indirizzo di due fratelli riminesi di 22-27 anni, anche loro in auto, fermi allo stop per immettersi su via Flaminia. Secondo il 33enne, i due non gli avrebbero lasciato abbastanza spazio per entrare, scatenando così una reazione inspiegabile. L'uomo si sarebbe attaccato al clacson per poi accostarsi alla loro auto, una MG Marvel, abbassare il finestrino e ricoprirli di insulti. Non pago, scese dalla Jaguar, spaccò il vetro lato conducente con alcuni pugni e impugnando un coltellino cercò di colpire il 22enne alla guida, che rimarrà lievemente ferito al braccio. Il fratello maggiore, di professione medico, intervenne per difenderlo ma fu aggredito a sua volta. Il macedone infatti, come una furia, gli afferrò il polso destro tirandolo verso di sé e poi sferrò uno schiaffo al volto del 22enne prima di allontanarsi. Il medico riuscì a riprendere la targa della Jaguar con il cellulare e poi chiamò la polizia. Quando tutto sembrava finito, ecco che il macedone, dopo pochi minuti, tornò indietro in compagnia di altri tre uomini a piedi. «Scendete che vi uccido», furono le sue parole. Poi l'arrivo delle volanti scongiurò il peggio. Per quell'aggressione il 33enne macedone dovrà rispondere di minacce aggravate dall'uso del coltellino, di lesioni personali per aver cagionato i due fratelli, traumi guaribili in 5 giorni e danneggiamento. L'apertura del processo è prevista il prossimo 8 ottobre.
2: E questa, insomma, una vicenda che ci riporta indietro di qualche anno, ma che in realtà in tribunale porterà i protagonisti dal prossimo 8 ottobre. Posso raccontarti di questa vittoria di un prof precario sull'algoritmo?
1: Ah, lì, se vuoi.
2: No, perché a me ha colpito ieri questa storia particolare. Probabilmente, diciamo che anche tutta questa vicenda la può capire meglio chi vive queste situazioni, perché ieri, devo dire la verità, quando è arrivato l'acronimo GPS non ho proprio pensato subito alle graduatorie provinciali degli supplenti, almeno per me il GPS magari è quello che ci permette di essere un po' geolocalizzati o comunque trovare le strade giuste. Bene, però invece questa storia è particolare perché c'è questo prof. Qui siamo ad una decisione che è stata presa dal Tribunale di Rimini, che appunto era precario, come sappiamo purtroppo tanti insegnanti che aspettano anni e anni prima di essere poi stabilizzati all'interno anche del mondo della scuola, cioè si arriva ad essere di ruolo quando ormai non dico che manchino pochi anni alla pensione, ma quasi, per tante storie particolari. Sta di fatto che questa persona allora, aveva un suo, sai che nella scuola tu hai un punteggio, no? Poi per essere chiamato, certo, anche per supplenza, quindi anche per avere ovviamente Poi più punteggio degli altri e quindi essere chiamato prima anche con ruoli, diciamo, più significativi. Sta di fatto che cosa è successo? Che questo prof, benché avesse un punteggio più alto di altri docenti in graduatoria, è stato escluso dall'algoritmo. All'algoritmo questo prof non gli stava simpatico, non so per quale motivo, ma dal Tribunale di Rimini, dopo che lui, insomma, si è rivolto ai sindacati, ieri in particolare c'era un commento da parte della CISL, quindi è andato per vie legali, alla fine deve essere riconosciuto il recupero del punteggio, il riconoscimento delle differenze retribuite non percepite, perché a lui poi era stata data una supplenza non annuale a discapito discapito, insomma, anche della sua competenza e anche dei punti che aveva accumulato negli anni. E quindi il giudice ha ritenuto illegittima questa distorsione dell'algoritmo, stabilendo che il docente avrebbe dovuto essere rivalutato nei turni successivi e non considerato automaticamente rinunciatario per non aver espresso tutte le preferenze. Ci sono, insomma, i commenti anche di Luca Battistelli, che è segretario regionale della CISL Scuola, che dice: tante volte è vero che gli algoritmi sono importanti, qui stiamo parlando di una mole di dati enorme, no, per le tante persone che si iscrivono a queste liste, però Battistelli dice non è solo una vittoria individuale, ma è il risultato che riguarda tutto il personale precario della scuola. Significa dire con chiarezza che chi ha più titoli e più esperienza non può essere scavalcato di chi ne ha meno per effetto di un meccanismo automatico mal concepito. E quindi, insomma, purtroppo questo algoritmo non è la prima volta che porta dei risultati un po' forse non del tutto corretti, e quindi ben vengano anche queste sentenze che poi fanno anche un po' scuola, eh.
1: Gli algoritmi, cioè,
2: gli algoritmi, lo so, purtroppo siamo nelle mani degli algoritmi, Andrea, anche noi siamo nelle mani degli algoritmi.
1: Guarda il calciomercato della Juventus, che è stato gestito con gli algoritmi, e guarda com'è andata
2: visto?
1: A finire
2: ma
1: il
2: infatti,
1: campionato.
2: Ma allora, noi chiaramente siamo assolutamente, insomma, non vogliamo essere...
1: Però facciamo una cosa, chiediamo all'algoritmo i migliori conduttori per tempo reale la prossima stagione, mettiamo nel paniere tutta la redazione e vediamo l'algoritmo cosa sceglie.
2: Sì, assolutamente, concordo, mi piace questa idea.
1: In questo caso ci affidiamo pedissequamente.
2: Dissequamente all'algoritmo.
1: Tu mi porti a scuola e io ti porto al CAU.
2: Portami al CAU, andiamo al CAU. Adesso allora, secondo me è andare a scuola, cioè, dobbiamo scegliere dove andare, preferirei
1: allora,
2: tornare a scuola.
1: Centri di assistenza e urgenza.
2: Oggi
1: insomma,
2: per l'ultimo giorno
1: diciamo
2: di scuola per i nostri ragazzi.
1: Gli Emiliano Romagnoli hanno imparato a sapere, a capire cosa sono i CAU
2: per
1: e probabilmente
2: forza.
1: Anche quando recarci sì oppure scegliere sui pronti soccorso. Diciamo che c'è però una frangia sia in ambito sanitario che politico che questi CAU proprio non li digerisce, anche per un tema di costi. Ieri il presidente di Forza Italia in regione, in assemblea legislativa, Pietro Vignali, ha stilato una sorta di costi-benefici legati ai CAU, tornando a puntare il dito contro queste strutture che, guardando solo i dati romagnoli, avrebbero tra attivazione e gestione nella provincia di Rimini avrebbero cubato circa 10.385.000 euro da quando sono sorti. E poi ricordiamo sono 7 quelli in provincia: Bellaria, Cattolica, Morciano, Nuova Feltre, Riccione, Rimini e Sant'Arcangelo. Di queste strutture ce n'è solo una che viene promossa, che è quella di Morciano, che già intervistando il neo sindaco di Morciano aveva ricordato come in un anno ci siano stati 5-6 mila accessi al CAU di Morciano, che serve tutta la Val Conca.
2: Quindi è stato apprezzato.
1: A quanto riporta lo stesso Vignali, è una delle migliori performance regionali riguardo al rapporto tra spese sostenute e per la gestione e quantità di prestazioni erogate lo scorso anno, con un costo medio di 53,4 euro. Quindi prestazione costo rispetto a una media regionale di 106. In provincia di Rimini nel 2025, sommando gli accessi ai CAU e ai pronto soccorso, si raggiunge quasi quota 234.000 rispetto, lui dice, ai 185.000 del 2019, quindi una domanda d'emergenza che è aumentata in questi anni. Però insomma io non mi sentirei di puntare il dito solo sui CAU, nel senso una struttura in più è ovvio che magari va a muovere un bacino anche diverso rispetto a quello del pronto soccorso, e ci se ne è accorti proprio in corso d'opera di questo. Nel rapporto costi complessivi numero di prestazioni, il peggior CAU della nostra provincia è quello di Nova Feltria, dove c'è un costo di quasi 160 euro a prestazione. Ci sono poi Cattolica con 136, Sant'Arcangelo con 115. Il valore più basso costo prestazione per Riccione 36,6 euro. Questi sono i numeri messi in fila da Vignali, che poi ovviamente ha portato anche quelli del resto della Romagna, ma diciamo che il tema dei CAU è quanto mai ancora al centro dell'attenzione, sapendo anche che la stessa regione è intenzionata in qualche modo a rivederli, anche con l'arrivo e l'apertura delle case di comunità. Alcuni saranno inglobati case di comunità.
2: Cambieremo ancora.
1: Poi ci saranno le AFT.
2: Noi per quanto possibile cercheremo di raccontarvi questi cambiamenti e forse di
1: sapendo che anche
2: provare
1: noi
2: insieme
1: un po' di fatica con gli acronimi
2: a digerirli, perché non è affatto semplice. E allora ha fatto un po' scalpore l'intervista che anche tu hai realizzato, in realtà poi lui partiva da uno scritto detto, però poi dopo noi l'abbiamo anche sentito, ieri ne abbiamo proposto un piccolo pezzo di Mauro Santinato, che è un imprenditore, un esperto di turismo, insomma ha delle competenze specifiche perché fa questo mestiere, ma anche poi studia un po' quelli che sono i movimenti turistici. Andrea lo ha intervistato nell'ambito della sua ultima trasmissione di Fuori dall'Aula e Santinato in qualche modo, un po' in modo abbastanza trasversale, si è insomma un po' stupito delle reazioni di alcuni riminesi, in particolare legato al periodo dei grandi eventi che abbiamo appena vissuto, perché si lamentavano insomma dei disagi, delle difficoltà e quant'altro. Lui chiaramente non ha fatto né nomi né cognomi, ma diciamo che molti sono sentiti tirati in causa. Proprio ieri anche in redazione siamo stati chiamati da un comitato che in qualche modo diceva: ma sembra che parlasse a noi. In realtà poi lui partiva da altro, ma effettivamente le cose che ha detto, non so se le vogliamo sintetizzare brevemente, Andrea, hanno così scatenato la reazione.
1: Lui ha detto: non mi spiego come mai ci sia questa sorta di sentimento antituristico da parte di molti riminesi, che in questi giorni, insomma, chi tramite articoli, chi con post sui social, durante un ponte del 2 giugno che turisticamente è andato molto bene, con una città chiamata tra l'altro a gestire dei flussi importanti, e lo ha fatto bene secondo Santinato, si sono riversati invece sui social questi prigionieri nelle proprie case, non si può andare qui, c'è troppa confusione lì, insomma una serie di critiche ai singoli eventi che poi si sono allargato un po' a vari ambiti della città, dalla zona dello stadio dove c'era il concerto di Vasco, c'era tutta una delimitazione, una zona rossa, la zona della fiera che invece sì, era teatro del wellness, fino ad arrivare alle zone anche più abituate, diciamo, a questa mole di traffico, ma comunque una mole forse più cospicua del solito, come la zona del mare e i grandi arterie della viabilità locale, statale e quant'altro. Lui ha detto: insomma, non mi capacito di questo, perché insomma la città Rimini è così proprio perché c'è il turismo, c'è un indotto, c'è una economia che dà lavoro anche grazie a questi eventi, e quindi criticare questi, che Rimini si vorrebbe?
2: Ecco, esatto, queste sinteticamente erano un po' le riflessioni di Santinato. Questa mattina sulle pagine del Resto del Carlino, la possiamo fare vedere questa pagina, c'è la sintesi di quello che diceva Santinato: non dobbiamo lamentarci dietro le Santinato, non dobbiamo lamentarci dietro le code e i disagi, c'è un modello che sta tirando, e queste sono le sue parole.

0: mio atelier lavoro soprattutto nel weekend, in questi casi, perché proprio ce l'ha in quella zona, però da me non può venire nessuno perché è impossibile parcheggiare e organizzarsi. Non parlo solo della mia attività, molte altre hanno subito conseguenze. Insomma, io non so bene a chi chiederanno un rimborso, sinceramente.
1: Penso che l'unico referente in questo caso sia l'amministrazione comunale.
0: Mi chiedo se sia un modo così per dire, oppure effettivamente ti puoi agganciare a qualcosa di concreto.
1: Bisogna anche dire, insomma, io anch'io frequento quell'area, ci passo spesso,
0: sì.
1: Che per conto, per tante attività ovviamente che hanno avuto difficoltà, come dice lo stesso Frisoni, ce ne sono altre, mi viene in mente nella zona, insomma, gelaterie, bar, pasticcerie, che in quelle giornate in cui tutto era chiuso, di fatto quella zona era una zona pedonale con un accesso molto molto elevato, io passando ho visto tante anche in posti che non lo facevano, avevano messo i banchetti fuori con le birre, con i panini, chi aveva la gente in fila davanti che magari andava a prendersi un boccone prima di entrare allo stadio, oppure si è preso il gelato o qualcos'altro uscendo. Cioè, quel tipo di economia ovviamente ha tratto grandi benefici da un evento di questo tipo fatto proprio in quell'area, e parliamo di attività che di solito non hanno la fila davanti per entrare, quindi probabilmente con questa doppio appuntamento, perché poi questa domenica toccherà ad Achille Lauro, ci sono attività che non dico che hanno fatto la stagione, ma hanno messo da parte sicuramente una buona base per affrontare anche i momenti più complicati.
0: Allora, diciamo che Frisone, su questa cosa della richiesta di rimborsi, lui dice molte persone, quindi c'è anche la cosa concreta che viene richiesta, non è che puoi andare lì dal comune, salve, io siccome sono rimasto prigioniero per 3 giorni, vorrei avere questo tipo di compensazione. Lui dice chiedere risarcimento al comune, in che modo? Magari attraverso sconti sulla TARI e sull'IMU, e quindi insomma queste sarebbero anche, dire, è una zona particolare, come se come
1: quello,
0: nel centro fai tax free, no, per i negozi.
1: Questo però
0: dopo sai, le zone dove ci sono gli eventi ce ne sono tante, quindi
1: lo so, però è anche vero che quella è una zona che effettivamente è stata circondata,
0: certo,
1: dalle transenne,
0: certo,
1: bloccata anche con tanti residenti che magari hanno dovuto fare la fila per entrare nelle proprie case, o magari per entrare nelle proprie case hanno dovuto fare dei giri particolari, perché magari la transenna deve essere, abbiamo detto anche noi, no, doveva partire alle 9, poi magari alle 8:10 già stavano mettendo le transenne, perché sono
0: assolutamente
1: tante, e qualcuno magari si blocca.
0: Vedremo.
1: Quindi se dovesse diventare un'abitudine, cioè Rimini, teatro, concerti nella stagione estiva, ci può anche stare che chi abita in quel quadrilatero possa essere tutelato almeno con dei risparmi su altre
0: tasse
1: a livello locale.
0: Per altre cose sì, ci sta, non so se sia sufficiente, però insomma magari uno ci riflette.
1: Dimostra che l'amministrazione è consapevole di creare disagio in un'area della città.
0: Bene, adesso andiamo in Fondazione Righetti.
1: Andiamo in Fondazione Righetti, l'abbiamo fatto anche
0: noi
1: ieri.
0: Noi l'abbiamo fatto ieri mattina presentando
1: l'appuntamento.
0: L'appuntamento
1: con Primo Silvestri, insomma economista, che ha moderato questo incontro focalizzato sulla manifattura, sulle aziende che stanno riuscendo a portare anche un esempio positivo di come nel riminese si possa fare non solo turismo, di cui abbiamo parlato fino adesso, ma anche altro. E allora andiamo ad ascoltare le voci raccolte ieri, quella di Leonardo Piepoli, che è direttore di risorse umane dell'azienda Vici di Sant'Arcangelo, Paola Arcangeli del gruppo Focchi, Pietro Elefante dell'azienda Tecnologia e Ambiente di San Marino, e poi in chiusura, a fare un po' da chiosa a queste voci, proprio quella di Primo Silvestri.
2: La nostra azienda ha 3 business, il primo è quello rivolto ai quadri elettrici bordo macchina, il secondo è quello rivolto alle macchine di visione e il terzo all'automazione industriale collegato con la visione. Siamo un'azienda internazionale, quindi siamo una, diciamo così, una multinazionale tascabile, quindi siamo nel mondo, abbiamo delle filiali di proprietà in Cina, in Corea, in Germania, in America, quindi viviamo tutta la complessità di quello che può vivere una multinazionale.
3: E questo che momento è?
2: Questo è un momento di instabilità dovuto a, io parlerei più di stabilità, no? Instabilità strutturale, perché è ormai da tempo che viviamo con, diciamo, delle notizie dai dazi alla situazione geopolitica che porta le aziende a navigare quasi a vista, nel senso e diventa tutto abbastanza complicato rispondere alle esigenze del mercato in un momento di instabilità, quindi diciamo dobbiamo abituarci a questa instabilità. Ormai parte questa instabilità dal periodo Covid.
3: A livello anche di istituzioni centrali, cosa si potrebbe fare per darvi una mano?
2: Ma sostenere le politiche dell'azienda, che si parla di politiche attive rivolte al lavoro piuttosto anche di territorio. Non dico che non viene fatto questo, nel modo più assoluto no,

0: viene fatto, ma nello stesso tempo il supporto alle aziende serve.
1: In questo momento anche noi siamo una multinazionale tascabile, come diceva prima Leonardo, abbiamo una sede a Londra, storica ormai perché quest'anno abbiamo festeggiato i 30 anni di attività della nostra sede, e poi abbiamo una sede anche a New York.
2: Ecco, anche voi chiedo, a che momento è questo?
1: È un momento di forte instabilità, non vorrei ripetermi, però diciamo che noi poi che lavoriamo sui grandi mercati immobiliari, gli immobiliaristi fanno veramente fatica ad avviare grandi progetti. Noi siamo specializzati in involucri di edifici, quindi facciamo quello che si chiama grattacielo, e quindi parliamo di impieghi di denaro veramente molto cospicui. Con quello che costa il denaro, con l'instabilità geopolitica che ormai è diventato normale, è un momento di forte rallentamento.
2: Quanto conta stare oggi al passo con l'innovazione?
1: Conta moltissimo, e nel nostro settore ovviamente tantissimo, perché noi lavoriamo con i grandi architetti che sono i promotori sempre di cose nuove, quindi vetro più grande, grattacielo più alto, eccetera, e questa è la facciata. Poi c'è tutta l'innovazione di prodotto e bisogna stare al passo con tutte le nuove tecnologie, non da ultimo l'intelligenza artificiale, di cui oggi poi parleremo.
2: Voi siete un'azienda internazionale che però è anche riconosciuta dal territorio, questo vi gratifica?
1: Sì, moltissimo, anche perché ci conoscono, e ovviamente per quello che riguarda i nostri dipendenti e i futuri nostri dipendenti è sempre molto importante avere una presenza forte ed essere conosciuti sul territorio. Noi siamo nati nel 1913, quindi abbiamo già passato i 100 anni, e quindi penso che sia... Lavoriamo molto all'estero, per cui è importante tenere un filo col territorio, perché non ci vedono più magari con l'ospedale che abbiamo fatto in passato o altri interventi, e quindi è importante farci vedere anche sul territorio, con le scuole, con le istituzioni, università, anche se sono un po' più lontane.
3: Noi abbiamo due linee principali di business. Una è quella dello sviluppo, la progettazione di robot che lavorano all'interno di ambienti pericolosi. La seconda linea invece è la progettazione, la realizzazione, l'installazione di impianti per la bonifica del suolo e del sottosuolo, quindi bonifiche ambientali fondamentalmente. Noi lavoriamo principalmente all'interno del territorio italiano, e qualche volta, diciamo, ci è capitato di andare all'estero, però il main business è sicuramente nel territorio nazionale italiano.
2: E anche per voi la domanda è: questo che momento è?
3: Ma il momento è particolare. Noi abbiamo la fortuna di essere comunque un'azienda di 22 persone con una grossa richiesta, visto le competenze specifiche che abbiamo. Anche per noi il momento è complicato da un punto di vista dell'approvvigionamento delle materie prime o comunque dei materiali che utilizziamo, però abbiamo ancora la fortuna di avere una competenza che ci viene riconosciuta, e quindi i clienti ci riconoscono l'eventuale rincaro dovuto all'incremento dei costi a livello generale.
2: Com'è essere un'azienda del titano oggi in termini magari di sostegno e magari anche, non so, di limiti nell'essere operativi su questo territorio?
3: Ma le differenze, diciamo, non sono tante da quelle che sono le realtà in Italia, no? I sostegni sono più o meno gli stessi. Quindi non vedo grosse differenze, ecco, tra quello che succede tra aziende con le quali collaboriamo in Italia e quelle che ci sono a San Marino, oggi.
2: E trovare oggi personale qualificato, anche in grado di stare al passo con le moderne tecnologie, è difficile?
3: Trovare personale che sta al passo con le moderne tecnologie, no, è come sfruttano le moderne tecnologie, no? Sfruttare le moderne tecnologie all'interno di un tessuto produttivo, quello può essere complicato, ma semplicemente perché diciamo le nuove leve quando escono dalle università, dalle scuole, ancora non hanno bene in mente che cosa vuol dire applicare le nuove tecnologie ad una realtà produttiva. Quindi quello sta a noi realtà produttive, riuscire ad integrarci prima noi con le nuove tecnologie e ad aiutare le nuove leve ad applicarle a quella che è la realtà industriale.
2: L'obiettivo di questo incontro di oggi, per un settore che nel nostro territorio riminese magari abituato a ragionarsi in termini turistici, a volte non è colto nella sua importanza.
4: Questa è la motivazione principale che ci ha spinto a organizzare questo incontro. Cioè, noi siamo una località turistica, di turismo si parla di tutto e di più, di manifattura si parla poco. Invece abbiamo delle eccellenze su questo territorio, come avete sentito, insomma, che lavorano a livello internazionale. Basta sapere che, per esempio, le imprese manifatturiere qui a Rimini sono circa 2.400, quindi rappresentano il 7% del totale, però producono un valore, cioè una ricchezza, che è il doppio, cioè il 15%. Non solo questo, ma queste imprese manifatturiere pagano stipendi, salario lordo, per oltre 500 milioni di euro, che è molto superiore a quello, per esempio, che pagano alloggio, ristorazione e commercio, che non arriva a 300 milioni di euro. Quindi la massa salariale che queste imprese riversano pagando gli stipendi dei loro dipendenti sul territorio è molto maggiore di quella del turismo, per tanti fattori, insomma, no? Però questa è una realtà, quindi bisogna valorizzare, anzi noi abbiamo bisogno non solo di far crescere queste imprese, soprattutto le piccole e medie, ma anche di, se possibile, attrarne delle altre, perché sono loro a portare del buon lavoro e stipendi un po' superiori alla media generale. Perché, ultimo argomento, qui su questo territorio c'è il salario medio, sta parlando di medio, è di circa 17-18 mila euro. In Emilia, Modena e Reggio Emilia, si arriva a 27-28 mila euro. È una differenza notevole che, per fortuna, con la manifattura riusciamo a mantenere, ma è sempre una differenza. Quindi questa è la ragione per cui ci conviene, oltre che essere importante valorizzare la manifattura, ma ci conviene anche a noi abitanti e lavoratori di questo territorio.
2: Ci hanno raccontato anche gli imprenditori di un momento un po' di incertezza e instabilità, anche se in realtà poi è una situazione che da qualche anno è un po' in, diciamo così, in stallo.
4: Sì, no, questo avviene per tutte le imprese. Adesso leggevo l'ultimo report della Camera di Commercio della Romagna, che la manifattura, lo sappiamo, sta soffrendo un po', ma non da oggi, da diversi mesi, per tante ragioni. Però questo è un discorso generale. Poi, come abbiamo visto, ci sono delle singole imprese che invece competono, innovano, utilizzano anche l'intelligenza artificiale e riescono a stare sul mercato, non solo sul mercato italiano, ma sul mercato internazionale. E questa è una, diciamo, un'eccellenza di cui noi dobbiamo andare fieri e, se possibile, supportarlo in tutte le forme, che sia pubbliche che private, che si può, insomma.
2: Ho fatto accenno anche all'intelligenza artificiale, che è una dimensione con cui oggi bisogna fare i conti.
4: Sì, oggi bisogna fare i conti, le aziende si stanno cominciando, l'Italia, leggevo l'ultimo rapporto della Banca d'Italia, non è ai primi posti in Europa, però insomma c'è un buon 30% delle aziende, che soprattutto medio grande, che lo sta utilizzando, però ancora in maniera molto sporadica. Quelle che le utilizzano veramente nel ciclo produttivo, che è l'unico modo per crescere la produttività e quindi costruire dei prodotti innovativi e anche competitivi, è ancora una minoranza. Su questo bisogna lavorare, anche le nostre aziende ci stanno lavorando, e questo sarà un tema anche di questo confronto che facciamo oggi pomeriggio.
5: E quest'ultima era la voce, come detto, di Primo Silvestri. Prima di lui una serie di imprenditori impegnati in aziende del territorio, che vanno da San Marino a Sant'Arcangelo fino al gruppo Focchi, insomma.
6: Proprio così. Allora, intanto noi diamo il buongiorno a Roberto. L'abbiamo dato il buongiorno?
5: No, a Roberto no.
6: Ecco, lo abbiamo, che è arrivato da poco. Allora, noi diciamo...
5: Cosa?
6: Per scelta non abbiamo raccontato di questa cosa, di questa polemica del 2 giugno, è chiaro che ha fatto un po' il giro d'Italia,
5: certo.
6: Quindi così brevemente ve la riassumiamo, però insomma abbiamo proprio scelto ieri di evitare di scrivere
5: anche
6: quant'altro.
5: Perché ormai è una lettera per tutto.
6: No, ma non è per quello, più che altro è una cosa abbastanza ritornante, diciamo così. 2 giugno, l'abbiamo anche raccontato noi, questa festa
5: vediamo
6: della
5: la
6: Repubblica.
5: Pagina,
6: sì,
5: giornale.
6: La possiamo far vedere la pagina. Questa festa del 2 giugno che c'è stata a livello provinciale all'interno di Piazza Cavour, con
5: sì,
6: insomma,
5: avevamo mostrato ieri,
6: esatto,
5: le immagini,
6: proprio così.
5: Dove c'erano anche tutti gli amministratori
6: locali.
5: Noi
6: non avevamo fatto caso ad una cosa,
5: ma potevamo anche far caso.
6: Avevi fatto fare, io non ci avevo fatto caso.
5: Ho sentito qualcuno che l'aveva detto, però.
6: Sì, mentre faceva. Comunque, guardiamo questa pagina, allora, tutti con la fascia, e questo non è un problema, che sono tutti con la fascia, tutti eleganti, vestiti, chi con la giacca, chi con la cravatta, insomma, via dicendo. Diciamo che in particolare ad alcune persone presenti, nello specifico proprio alcuni rappresentanti dell'ANPI, è saltato all'occhio la scelta del sindaco di Pennabilli, che ha deciso di vestirsi con una camicia nera. Diciamo che sono note le sue posizioni anche, e anche un po' il modo con lui, in cui lui, se vogliamo, anche racconta questo suo essere rispetto alla camicia nera. In alcune occasioni aveva detto: non me la toglierò finché sono morto, quindi insomma una cosa di questo genere. Chiaramente da parte dell'ANPI c'è stata subito una posizione anche stigmatizzante rispetto a questa azione, è stata l'ennesima provocazione, ha detto l'ANPI, le istituzioni prendano ora provvedimenti contro Giannini. E invece qui vi leggiamo solo queste due brevi frasi che leggiamo dall'arresto del Carino, che poi fa anche un po' tutto il percorso diciamo politico di Giannini, racconta, ma no, appunto, lo diciamo, non è la prima volta, se ne è parlato in diverse occasioni di questa cosa. Lui dice: vesto spesso di nero perché nessuno dice nulla a Bonaccini, il fascismo non esiste più da 80 anni, qui lui dice: io mi posso vestire come meglio credo. E qui noi ve la raccontiamo e magari se volete commentare siamo contenti di poter leggere poi i vostri commenti.
5: Allora, parliamo di questa 3 giorni dedicata al tema della genitorialità, che
6: sì.
5: Le camicie in questo caso non contano. Anche appuavano bene. Crescere,
6: sì.
5: Nascere figli, crescere genitori, è una riflessione sul tema dell'infanzia, dell'adolescenza e della consapevolezza della famiglia, che si svolgerà nei prossimi giorni a Rimini, è stata presentata nei giorni scorsi in regione.
7: Educazione, adolescenza, servizi per l'infanzia, pari opportunità, lavoro femminile, nuove forme della genitorialità. Questo e molto altro sarà al centro di una 3 giorni dal titolo Generare, nascere figli, crescere genitori dal 10 al 12 giugno, un format che dopo la prima edizione dello scorso anno a Bologna si sposta quest'anno a Rimini. Al centro il tema della natalità come responsabilità collettiva e scelta politica, culturale e sociale decisiva per il futuro della nostra regione e del paese. Oltre che nei talk diurni, gli stati generali si svilupperanno anche al di fuori dei luoghi istituzionali tradizionali, coinvolgendo teatri, cinema e spazi pubblici della città di Rimini.
8: Questo è anche il focus di un grande lavoro collettivo e condiviso con tutto l'intergruppo, quindi le grande apertura a tutte le realtà espressioni all'interno della nostra assemblea legislativa, a tutte le forze politiche, tutta la giunta peraltro coinvolta a pieno titolo, perché stiamo lavorando alla legge di sostegno alla genitorialità e quindi di contrasto alla denatalità, o meglio dell'eliminazione degli ostacoli al diventare genitori, e quindi questi stati generali in queste 3 giornate indagano in modo molto approfondito che cosa significhi immaginare di diventare genitori oggi, quali siano gli ostacoli, quali siano le opportunità, quali siano le risposte che devono dare le istituzioni.
7: L'apertura ufficiale della 3 giorni è prevista il 10 giugno alle 15 nella Sala Ressi del Teatro Galli, con un incontro dedicato al rapporto tra infanzia e spazio urbano e una lezione dello psicologo Matteo Lancini su cosa significa essere genitori oggi e come riportare il tema della genitorialità dentro una dimensione pubblica e comunitaria. La seconda giornata, quella dell'11 giugno, si sposterà al Cinema Fulgor e sarà dedicata maggiormente al tema demografico, mentre la giornata di chiusura, venerdì 12, darà spazio alle trasformazioni delle famiglie e al mondo degli adolescenti. Presenti anche alcune tra le voci più autorevoli del panorama italiano e internazionale, come Concita De Gregorio e Chiara Saraceno.
6: Beh, di nomi importanti ce ne sono diversi, e noi continuiamo a parlare di appuntamenti, di eventi. Perché
5: parliamo della biennale.
6: Ascolta, ma questa mattina alle 5 sei andata al mercato ittico a fare una visita guidata? Perché ero a una delle proposte della biennale del mare
5: Matteo,
6: e dell'acqua. No, però oggi ad esempio c'è una visita al faro, e poi ci sono anche altri incontri, momenti più ludici, momenti più di formazione. Diciamo che questa iniziativa nasce come binomio tra due città di mare, che però sono su due mari diversi, perché c'è la nostra Rimini, quindi sul mare Adriatico, e poi c'è Livorno, che come tu sai è sul mar Tirreno. Lo sapevo, perché non mi ascolti?
5: Perché stavo leggendo del tennis.
6: Non ascolta, lo volevo mettere in castagna. Comunque sì,
5: va bene, vai.
6: Comunque
5: del...
6: E quindi da questo rapporto è nato questo progetto, che ha avuto già una prima edizione lo scorso anno a Livorno in Toscana, e che adesso arriva a Rimini. Ieri c'è stato un primo momento di approfondimento, in particolare nel pomeriggio si parlava dei piani per la salvaguardia del mare, il PSBO. Mi è piaciuto nell'introduzione del sindaco, ha detto ormai a Rimini, anche se vai in un bar di periferia dici PSBO, tutti sanno che cos'è il PSBO. A proposito di acronimi, sì, dopo il Muscle Mule o Lugo c'è il PSBO. Secondo me qualcuno potrebbe pensarci di fare un aperitivo che si chiama PSBO. E quindi lui dice, effettivamente, insomma, è stato complicato, sono stati spesi centinaia di milioni di euro, e chi va a Miramare, perché chiaramente ci sono anche tanti amici che non erano del territorio, si rende conto del disagio, perché insomma sono 2 anni che fanno fatica anche a muoversi, proprio che sono questi grandi cantieri. Però ormai il riminese si è reso conto che per quello che accade una volta finiti questi lavori effettivamente è di grande pregio. Queste sono le parole del sindaco. Noi in realtà ci siamo più concentrati su quella che è una proposta molto, diciamo, operativa per tutti noi, per provare a proteggerlo, il nostro mare. Allora sentiamo.
5: Devo ascoltare?
6: Ascolta. Un patto tra i due mari è quello siglato tra Rimini e Livorno, che ha dato vita alla Biennale del Mare e dell'Acqua. Dopo una prima edizione nella città toscana nel 2025, tocca alla Romagna proporre una serie di eventi in cui confrontarsi sul ruolo che amministrazioni e cittadini possono avere per tutelare questo bene così prezioso.
9: Abbiamo sposato questa iniziativa, questo patto, organizzando queste 3 giornate con incontri, eventi, laboratori, spettacoli. L'opera d'arte che accompagna questo appuntamento, questo bellissimo acquerello, è stato realizzato da Vittorio D'Augusta, e grazie a lui e ad altre persone abbiamo scoperto che nel 1953 c'era già stata una Biennale del Mare e dell'Arte, molto prestigiosa, con anche una commissione presieduta da Guttuso, e quindi è stato un modo anche per ritrovare la memoria di un qualcosa che perlomeno i più giovani non conoscevano e non sapevano.
10: Il mare e l'acqua sono un ecosistema che serve per poter lavorare, serve con la blue economy, ma serve poi anche per la vita e il quotidiano di tutte le singole persone. In entrambi i casi serve una grande attenzione alla salvaguardia ambientale, alla sostenibilità, all'attenzione e alla lotta contro le plastiche in mare, ad esempio, e a tante questioni che le nostre biennali stanno portando alla ribalta e che devono entrare nella mente dei cittadini, che di conseguenza devono comportarsi.
6: Da realtà che sul territorio, ma anche a livello nazionale, si prendono cura dell'ecosistema marino, come Basta Plastica e Mare Network, Mare Vivo e Medici per l'Ambiente, è nato un vero decalogo per i consumatori. Piccole azioni come evitare l'uso di plastica monouso, imballaggi, coriandoli e palloncini, che però sono fondamentali per il futuro del pianeta.
9: Oggi è anche l'occasione per presentare pubblicamente l'alleanza delle città e dei paesi intorno al mare d'Italia, che sostanzialmente ha creato un decalogo bellissimo con delle bellissime vignette che possono creare delle strisce da poter essere affisse nelle scuole, negli ambulatori medici e anche nelle spiagge, per poter sensibilizzare tutti noi che siamo anche consumatori e non solo cittadini a comportarsi meglio. Ci sono tante piccole cose che possiamo fare, a partire dall'evitare le bottigliette in plastica monouso, ma anche cercando di acquistare meglio i nostri prodotti dell'ortofrutta, evitando il packaging, evitando quelle confezioni che hanno plastica e polistirolo che si trovano nei supermercati con i prodotti impacchettati, e anche altri suggerimenti che possono avere effetti sui mercati ittici, ad esempio, che possono essere ulteriormente sensibilizzati in Italia ad abbandonare le cassette di polistirolo o alle modalità utilizzate per la coltura delle cozze. Poi ce ne sono anche altre, e saranno bellissime queste vignette da vedere e da esplorare.
10: E stamani abbiamo visto ad esempio la zona della depurazione qua di Rimini, l'abbiamo confrontata con quello che noi abbiamo a Livorno, idee, valutazioni e approfondimenti, e questo è il primo elemento che mi convince di più. Il secondo è quello della biennale del mare e dell'acqua, fatta alternativamente da Livorno e Rimini, che accende i riflettori su delle risorse che sono imprescindibili per le città della costa italiana, e quindi attraverso la biennale si può costruire senza ombra di dubbio una visione di città di mare, e questo è la cosa che ci preme di più. Il terzo elemento ed ultimo è che attraverso questa attenzione al mare, all'ambiente e all'acqua, noi siamo in grado di trasformare le nostre città e rigenerarle. Abbiamo visto l'esempio di ciò che è successo sulla costa di Rimini, lo stesso abbastanza simile sta accadendo anche a Livorno nella realizzazione di nuove piazze e del nuovo lungomare.
6: Sarà bella questa immagine d'acquerello, lo dico a chi ci sta seguendo in TV, però come la sentivamo da Anna Montini, il logo della Biennale riminese è stato curato da un grande artista riminese che è Vittorio D'Augusta, e bello, c'ha questi colori, tanto ricordano il mare, devo dire che mi è piaciuto tantissimo, però devo anche dire che mi vorrei scusare con tutti coloro che hanno guardato questo servizio, perché la sala Ressi non è proprio semplice per le interviste, perché è un po' tutta o specchio, luminescenze varie, per cui siamo un po' tutti illuminati dal cielo, queste persone.
5: Va bene. Guarda, io resterei in mare un attimo, perché ieri io un'altra
6: assolutamente.
5: Ieri Lega Coop Romagna è tornata sul progetto dell'eolico offshore,
6: sì,
5: di Energia Wind 2020. Lo ha fatto nel giorno, e lo ha citato anche Lega Coop nel suo comunicato, in cui è arrivata anche il via libera alla Camera per invece la legge delega sul nucleare. Adesso ci sarà il passaggio Senato, e poi il governo è intenzionato dall'autunno a definire appunto la cornice entro cui sviluppare questa tecnologia. Per quanto riguarda l'eolico offshore, diciamo che Lega Coop torna a dire: noi non siamo contrari al progetto su Rimini, però si apre un confronto serio senza posizioni ideologiche né da parte delle categorie né da parte della politica. Se questo progetto, noi chiediamo solo che non impatti sulle nostre aziende locali, quindi si parla della pesca in modo particolare, ma so che c'erano stati confronti anche con quel mondo da parte della stessa società proponente, e Lega Coop chiede di rimettersi intorno a un tavolo e ragionare seriamente su questo sia a livello locale che nazionale, perché il tema dell'energia è un tema che comunque va ad impattare sulle aziende, e se realizzare progetti di questo tipo può dare effettivamente dei vantaggi da questo punto di vista, bisogna ragionarci senza neanche creare un dualismo tra offshore e nucleare, perché dice non sono la stessa cosa, non sono gli stessi tempi, e uno non esclude l'altro.
6: E sì, sicuramente, insomma, si stanno facendo dei ragionamenti completamente nuovi in Italia anche rispetto all'energia, quindi bisognerà capire poi dove andremo, anche perché appunto probabilmente mi verrebbe da dire che questo è un tema che inevitabilmente prenderà anche parte delle campagne elettorali nazionali e forse anche locali, visto che poi insomma stiamo andando verso un periodo a questo punto di vista molto molto significativo. Restiamo invece in mare per un ricordo, per un saluto, diciamo un saluto che è al momento un addio, perché, e qui possiamo vedere un'altra pagina di News Rimini, si è spento Sebastiano Cevoli, per tutti Franco, che era lo storico comandante della Bella Rimini, questa motonave protagonista dell'estate riminesi. Chi almeno una volta non è andato su una motonave, che fosse la Bella Rimini, cioè ognuno aveva le sue, noi a Riccione avevamo la Marinella, però insomma effettivamente sono nell'immaginario, ancora oggi continuano tra l'altro a portare tanti turisti sul nostro mare. Il funerale di Sebastiano, che aveva 75 anni, sarà celebrato domani alle 10:30 nella chiesa di Torre Pedrera. Si parla proprio sulla pagina Facebook della Bella Rimini di un uomo di mare, una guida sicura, un esempio di passione e dedizione. Il mare e la Bella Rimini sono stati la sua vita. Se guardiamo l'altra pagina vediamo anche il volto proprio, insomma, proprio da uomo di mare, immagino forse anche con qualche annetto di meno, di Franco, della bella Rimini, ma sicuramente è una storia. Io credo che ci siano veramente tanti riminesi uomini di mare, non che vivono affacciati al mare, ma che nel mare, nell'acqua di mare, hanno trovato proprio il senso della loro esistenza. Salutiamo anche Gianfranco.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno e grazie. A questo punto noi dal mare ci spostiamo alla terra, esatto, perché noi siamo gente che vuole stare proprio lì dove succedono le cose, in particolare la nostra Francesca, che continua il suo viaggio di Agrinet, il futuro in campo. E dove ci porta questa volta?
5: Ci porta tra la piana di Sibari in Calabria.
6: Sì, bellissima, ci sono stata. Vabbè, sono due posti completamente diversi. Però, per farci capire una cosa particolare, come la tecnologia, e in particolare la tecnologia pensata da due, penso a due giovani start-upper,
5: sì, due giovani fratelli,
6: è tutta utilizzata proprio per migliorare la raccolta delle mele, ma ascoltare le piante.
5: Sì, perché viene monitorata la linfa.
6: Sì, l'ascolti piante. Le piante, senti che cosa dicono.
5: Chissà cosa dicono.
6: Vediamo cosa hanno raccontato a Francesca. Sentiamo.
11: Ecco Tommaso all'opera, cosa stai facendo?
12: Sto installando una centralina per il monitoraggio dello stato di salute delle piante.
11: Posso aiutarti in qualche modo?
12: Assolutamente, puoi darmi una mano a stendere i cavi e per portare le piante.
11: Bene.
12: Adesso ti porto i cavi. Quello che noi vediamo con i nostri sensori è come un elettrocardiogramma della pianta. Quindi ci sono tutte queste onde, queste variazioni, come ad esempio i cicli giorno-notte nelle piante, e le risposte delle piante a fattori esterni, magari la pioggia, l'irrigazione, più caldo, più freddo. Quindi andando a capire a cos'è correlato quell'andamento, riusciamo a dare una risposta più precisa all'agricoltore di uno, cosa sta succedendo, due, capire meglio come fare certe operazioni in maniera più precisa e accurata. Magari, non so, l'agricoltore vede che c'è un picco e magari sa che quello lì è dovuto a una mancanza idrica, quindi allora va a dare acqua. Oppure vede che c'è un eccesso, perché magari c'è una zona in cui ristagna l'acqua, e allora va a staccare l'irrigazione.
5: E quanto può aiutare la tecnologia? Pensa quanto potrebbe aiutare a tempo reale.
6: Assolutamente, non lo so, cioè, chissà, può essere due belle virtuali. Intelligenze artificiali che presentano al nostro posto. Dopo un po' verrebbero a noia, perché ti danno sempre ragione, perché non lo so,
5: come
6: magari
5: io con te.
6: O meglio, sì, infatti, diciamo che gli puoi fare una bella programmazione per dire dovete litigare tra voi, dovete rimbeccarvi, no? Come fanno quei due veri che sono lì in onda. Vabbè, potrebbe essere un'idea. Non è la prima volta che ci abbiamo pensato all'intelligenza artificiale.
5: No, è lei che non pensa a noi.
6: Esatto, infatti, non abbiamo abbastanza risorse per essere sostituiti da un'intelligenza artificiale.
5: Allora, sono arrivate le note di bilancio dell'Acer, sappiamo insomma che è la realtà che gestisce il patrimonio di edilizia residenziale pubblica in provincia di Rimini, dati di bilancio che si chiude con un utile di 91.000 euro. Attualmente sono 1.968 gli alloggi ERP di proprietà comunale che Acer gestisce, poi ci sono 338 di edilizia agevolata, sempre di proprietà comunale, 88 che sono di proprietà Acer. Complessivamente comunque si parla, aggiungendo anche altre unità immobiliari per usi diversi, negozi, garage, centri sociali e quant'altro, di 2.454 unità immobiliari. I canoni, capitolo canoni, il 2025 chiude con una media mensile provinciale di 183,29 euro rispetto ai 168 del 2024, quindi è stato un aumento di una quindicina di euro per quanto riguarda i canoni di locazione. Capitolo morosità sempre molto monitorato. Per quanto concerne la morosità, lo scorso anno una flessione della percentuale di insoluto, che è al 9,59%, era al 9,88% l'anno prima, quindi diciamo che sono dati sostanzialmente stabili.
6: E vabbè, questi sono i dati di Acer. Sicuramente sappiamo che il problema della casa è un problema che ha tante sfaccettature, quella dell'edilizia residenziale pubblica e ciò che poi mettono in campo anche le amministrazioni per venire incontro soprattutto alle fasce più fragili della popolazione, ma sappiamo anche quanto siano lunghe le liste d'attesa, nonostante anche gli investimenti che le stesse Acer fanno proprio per provare o a costruire o anche a recuperare degli immobili proprio per mettere a disposizione della comunità. Per cui bene il bilancio, poi è chiaro che ci sono anche tutte le politiche di scelta anche sul futuro. Vorrei parlarti un attimo di turismo.
5: Parlami di turismo.
6: Ti parlo di turismo per un ancora paio di... Allora, una notizia l'hai messa tu, perché secondo me vorresti andarci in questo posto.
5: Manchester.
6: A Manchester.
5: Diciamo che settimana di esordi. Molti dicono Manchester.
6: Manchester. So. Beh, allora, io chiedo amici, noi abbiamo degli amici che vivono in Inghilterra, non so se Mattia questa mattina l'ascolti, quindi aiutaci, o comunque chi mastica bene l'inglese, ma soprattutto è magari stato in quei posti come
5: che
6: si
5: sai che
6: bene?
5: Anche spostandosi da un luogo all'altro cambia l'accento.
6: So. Assolutamente.
5: In ogni caso c'è stato atterrato un paio di giorni fa il volo per Manchester, da Manchester in questo caso, tra l'altro quasi pieno, mancavano una decina di posti, 196, ce ne erano quasi 180 all'interno, da Ryanair, che esordisce proprio quest'anno. Quindi questa settimana c'è stato l'esordio di Colonia, l'esordio di Manchester. Diciamo che il tabellone estivo del Fellini è piuttosto soddisfacente,
6: ricco.
5: Restano le incognite per l'inverno, perché ancora sembra che le compagnie su una Rimini attiva anche in periodo non stagionale, quindi da novembre a marzo, sembrano non crederci ancora più di tanto. Vedremo se cambierà qualcosa nelle prossime settimane.
6: Invece, con un'altra notizia sullo sport, ti vorrei portare a Riccione, perché Riccione, diciamo che ha approfittato di questi giorni così ricchi di gente per provare a dare anche qualche primo bilancio in questo primissimo scorcio di stagione. Allora, ieri sono stati diffusi i dati dell'osservatorio turistico di Riccione, che è stato elaborato da Federalberghi, che evidenziano un mese di maggio sopra le aspettative, un ponte del 2 giugno in forte crescita, e quindi insomma le premesse, poi è chiaro che le cose sappiamo possono cambiare dall'oggi al domani, anzi da mattina a sera, però ci dicono che si è partiti bene. Il mese di maggio in particolare si è chiuso con un tasso di occupazione media delle camere del 69% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, quando l'occupazione era stata del 63%, quindi un aumento di 5,2 punti percentuali, sostanzialmente stabili, pur manifestando un fisiologico e leggero calo del 3%, gli hotel a 4 stelle e a 4 stelle superior. Sul fronte dei mercati si consolida la leadership di quello interno italiano, ma lo sappiamo bene, che ha va dal 73 dell'anno scorso al 76% di quest'anno, quindi praticamente insomma tre turisti su quattro sono del nostro territorio italiano. Parallelamente si legge e si registra una crescita consistente del mercato tedesco. Probabilmente i voli da Colonia aiuteranno ancora di più.
5: Sono dati del comune, perché ancora i dati regionali
6: sì, dell'osservatorio
5: sono,
6: proprio del turismo.
5: Solo al mese di febbraio.
6: Sai che il Federalberghi ha un osservatorio interno.
5: Io vorrei tornare invece, visto che spesso andiamo ad aggiornare sulla situazione obiettivamente complicata di una via del nostro centro storico, via Ducale, Rione Clodio, abbiamo anche alcune immagini che testimoniano, scattate appunto dagli stessi residenti, come ci sia stato l'ennesimo incidente in quell'area, fortunatamente senza gravi conseguenze, se non quelle di far nuovamente balzare l'attenzione su una situazione complicata. Un incidente che ha fatto saltare alcuni fittoni che sono messi proprio a protezione dei passanti. Cosa dicono i residenti? Dicono insomma anche ieri l'ennesimo incidente a conferma dell'assurdità di far transitare il traffico di una circonvallazione in vie non adatte a supportarlo. Anche in questo caso una zona in cui parliamo della prima traversa del Corso d'Augusto a due passi dal ponte di Tiverio, in cui in questo periodo transitano molti turisti, scolaresche, pedoni e ciclisti che devono fare lo slalom, dicono, tra un fiume di mezzi, molti anche pesanti. E loro cosa dicono? Da questa parte passano su via Ducale, sono transitati nel 2024, statistiche alla mano, 2.269.000 veicoli, mentre lato borgo è stata istituita un'area pedonale con zero veicoli a beneficio, difficile pensare altrimenti, delle attività di ristorazione ivi ubicate. E poi si chiedono, ricordando anche una serie di incontri che c'erano stati con l'amministrazione comunale, mentre accanto a me un balletto sta andando a compimento, dicono: chissà se poi questi fittoni divelti che possiamo vedere nelle immagini per chi ci segue in TV saranno ripristinati, e ricordano un incontro all'assessorato alla mobilità in cui l'assessore, questo dice il comitato, rispose loro: ma tanto vengono divelti nuovamente.
6: Ecco, va bene, non è una buona giustificazione, direi,
5: perché
6: però,
5: dicono che sono stati lasciati effettivamente nell'avvio di Corso d'Augusto degli spazi vuoti dopo che erano stati appunto buttati giù i primi fittoni, così come nel primo tratto di via Ducale non sono stati ripristinati, anche per agevolare la curva dei mezzi un pochino più impattanti.
6: Queste le novità, che non sono una novità in realtà da via Ducale, no, esatto, però loro fanno bene a tenere alta l'attenzione, fanno bene a tenere alta l'attenzione, come lo fanno i tanti comitati che anche si occupano e si interessano dei territori in cui vivono, in cui lavorano le persone, per cui questo poi è sempre un richiamo anche alle amministrazioni pubbliche, per quanto possibile, di fare di più. Manca un minutino alla chiusura di Tempo Reale, visto che insomma oggi è venerdì, è piovoso, uno dice caspita, ma questo fine settimana come sarà il meteo? Cioè potrò andare
5: davvero,
6: in spiaggia? Sì, secondo me sì.
5: Secondo me.
6: Potrò andare in spiaggia a farmi un
5: secondo
6: aperitivo.
5: Sì.
6: L'amico di Cremona, ad esempio, che ci stava seguendo prima, magari dice: ma
5: non puoi andare?
6: Posso andare
5: sul
6: al mare?
5: Bar di spiaggia, mi serve un PSBO.
6: Mi serve un PSBO? Sì, lo inventiamo noi. Allora io ho deciso oggi così di chiudere, visto che insomma noi avremo anche il nostro meteorologo di fiducia, ma che in questo periodo è in spiaggia, che sta lavorando,
5: esatto.
6: Quindi insomma non lo disturbiamo. Andiamo a vedere il sito di ARPAE e lo vediamo proprio qui. Oggi
5: cos'è questo?
6: Non è che vada proprio bene.
5: Previsori.
6: Ecco, io vorrei fare quei previsori. Dici qua, ma insomma, non è che proprio sia una gran giornata. Tutta la regione c'ha queste nuvole,
5: guarda,
6: questa pioggerellina.
5: Ma ingrandisci, ti mettiamo alle spalle la cartina.
6: Ma dopo
5: Matteo,
6: devo
5: si
6: fare
5: può
6: il
5: fare.
6: Pomeriggio.
5: No.
6: Cioè, aspetta.
5: Tieni così, poi.
6: Va bene, questa è la mattina, spalle. Quindi vabbè, adesso ormai la mattina è andata quasi, per cui andiamo a vedere il pomeriggio un attimo.
5: Guarda, vai sul pomeriggio, vai.
6: Sto andando sul pomeriggio, vedete.
5: Tanto a me interessa la riviera,
6: esatto. No?
5: No,
6: ma guarda cosa posso fare. Vedete qui, aspetta, come devo girare?
5: Lo so, ti volevo
6: così
5: dare questa soddisfazione.
6: Non è facile comunque, perché vai al contrario.
5: Giusto, guarda,
6: sì,
5: riviera,
6: sì.
5: Riviera.
6: Allora, vedete, nell'entroterra anche, insomma, il fulminello che potrebbe far pensare a delle ma sulla costa due goccine. Manco una, due goccine.
5: Non sarai un po' troppo professionale.
6: Però aspetta, proviamo a dare delle buone notizie.
5: Vai,
6: vado
5: vai
6: un attimo a domani,
5: domani
6: che domani è sabato,
5: domani.
6: Oggi si lavora, che problema c'è? Domani, vabbè, non piove, un po' di nuvolosaglia.
5: Questa è la nuvolosaglia la mattina. vai al pomeriggio.
6: Vado al pomeriggio di sabato 6 giugno, sole a posto,
5: bene,
6: siamo
5: a posto.
6: Tranquilli.
5: Ci fermiamo qui.
6: No, aspetta, ma no, adesso no. Vogliamo anche domenica. Che sappiamo,
5: quindi,
6: magari possono cambiare.
5: Nuvoloso domattina. Sole sulla costa
6: e guarda domenica, Andrea, lo dico agli amici
5: sole.
6: Che sono, guarda come sei bello illuminato,
5: mamma mia, guarda
6: quanto
5: mamma.
6: Sei soleggiato, Andrea Polazzi, proprio sei da mare, ti vedo.
5: Vedi,
6: guarda, vedi che non ce la fai, anche
5: no,
6: tu stavi muovendo l'altra mano
5: guarda, tutta la costa
6: romagnola piena di sole il pomeriggio di domenica,
5: guarda,
6: quando tanti che lavorano devono tornare magari a casa e nelle loro città insomma per tornare a lavorare, e c'è il sole anche domenica. Non
5: bene.
6: Andiamo a lunedì per non fare invidia a chi magari deve lasciare la Romagna.
5: Questo eccesso di precisione nel dare le previsioni, penso che delle previsioni così accurate mai nessuno le
6: guarda,
5: abbia fatte.
6: Qualcuno mi potrebbe assumere, perché secondo me alle fine le previsioni sono sempre tutte molto serie, molto compassate.
5: No, guarda, poi su nuvosaglia io mi tolgo il cappello.
6: La nuvolosaglia, ti sei dimenticato
5: scusami,
6: un pezzo,
5: ho perso,
6: la nuvolosaglia.
5: Ho perso un pezzo.
6: Secondo
5: allora,
6: me un sacco di gente mi ha capito.
5: Visto che iniziamo a perdere i pezzi, ma ormai da tempo, direi che è il momento di salutare.
6: Sì, forse è bene che noi salutiamo. Ringraziamo anche oggi il nostro Matteo Munaretto. Adesso radio e TV si separano, ma è bene così, perché ogni tanto bisogna stare anche
5: secondo
6: da soli.
5: Secondo me Matteo farà adesso un'ora solo con la cartina dietro, si allena a indicare tutto.
6: Buona giornata, Tempo Reale torna
5: per l'ultima settimana da lunedì prossimo.
6: Esatto, io questa sera vi aspetto ai giorni della chiesa, perché avremo un ampio speciale sul Corpus Domini che c'è stato ieri sera, ma parleremo anche di tanti altri appuntamenti che si sono susseguiti nel corso della settimana. Anche noi andiamo a chiudere la stagione, almeno quella ordinaria, però poi appunto con Tempo Reale qui in carne ed ossa, altro che intelligenze artificiali, ci ritroviamo lunedì. Buon fine settimana.
13: Tempo Reale. L'informazione in diretta.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
5: Radio Icaro.
6: Io non so più cos'è. Normale, ho un'allucinazione.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
3: Radio Icaro.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.

0: Sono le 12 e 34 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Parliamo di un diverbio per uno scontro in strada che ha avuto delle conseguenze anche in tribunale. Il servizio di Lamberto Abbati.
2: Ci sarebbe un'incomprensione all'origine di una feroce aggressione avvenuta a Rimini nell'agosto del 2023, quando un 33enne macedone a bordo di una Jaguar X-Type che voleva entrare nel parcheggio della Lidl iniziò ad inveire all'indirizzo di due fratelli riminesi di 22 e 27 anni, anche loro in auto, fermi allo stop per immettersi su via Flaminia. Secondo il 33enne, i due non gli avrebbero lasciato abbastanza spazio per entrare, scatenando così una reazione inspiegabile. L'uomo si sarebbe attaccato al clacson per poi accostarsi alla loro auto, una MG Marvel, abbassare il finestrino e ricoprirli di insulti. Non pago, scese dalla Jaguar, spaccò il vetro lato conducente con alcuni pugni e impugnando un coltellino cercò di colpire il 22enne alla guida, che rimarrà lievemente ferito al braccio. Il fratello maggiore, di professione medico, intervenne per difenderlo ma fu aggredito a sua volta. Il macedone infatti, come una furia, gli afferrò il polso destro tirandolo verso di sé e poi sferrò uno schiaffo al volto del 22enne prima di allontanarsi. Il medico riuscì a riprendere la targa della Jaguar con il cellulare e poi chiamò la polizia. Quando tutto sembrava finito, ecco che il macedone, dopo pochi minuti, tornò indietro in compagnia di altri tre uomini a piedi. «Scendete che vi uccido», furono le sue parole. Poi l'arrivo delle volanti scongiurò il peggio. Per quell'aggressione il 33enne macedone dovrà rispondere di minacce aggressive dall'uso del coltellino, di lesioni personali per aver cagionato i due fratelli, traumi guaribili in 5 giorni e danneggiamento. L'apertura del processo è prevista il prossimo 8 ottobre.
1: Questa mattina a Rimini c'è stato un incontro sul progetto regionale Scuole Aperte, che prevede la possibilità di apertura dal 1 settembre delle scuole primarie. Il Comune di Rimini, i dirigenti delle scuole statali e i rappresentanti di quelle paritarie si sono confrontati sulle opportunità, ma anche sulle tante criticità della sperimentazione. Il servizio di Simona Murazzani.
3: Scuole Aperte, il progetto voluto e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, è un'opportunità utile per le famiglie, ma che va costruita su condizioni chiare. Questo ribadisce il Comune di Rimini, in un percorso che però, si legge tra le righe, al momento appare decisamente in salita. I dirigenti scolastici hanno ricordato che le eventuali disponibilità degli spazi potranno essere formalizzate solo dopo la riunione dei consigli d'istituto che si terranno a fine giugno, una volta conclusi gli esami. Prima di quella data, hanno ribadito, nessuno può assumere impegni formali. C'è poi la questione degli edifici scolastici. Molti plessi saranno occupati da attività ministeriali, dal piano estate o da interventi di manutenzione programmati proprio nei primi giorni di settembre in vista della riapertura il 15. E poi il tema del personale educativo, soprattutto quello dedicato all'inclusione. I dirigenti, durante l'incontro con l'amministrazione comunale, hanno chiarito che non è possibile coinvolgere il personale docente e data impegnato contrattualmente dal 1 settembre nelle attività ordinarie. Le figure aggiuntive dovranno quindi essere reperite esternamente attraverso gli educatori del terzo settore, condizione essenziale per garantire pari accesso al servizio. L'amministrazione ha invitato le scuole ad indicare ogni spazio, ogni possibilità effettivamente attivabile, pur riconoscendo criticità e tempistiche molto strette.
1: Si è spento Sebastiano Cevoli, conosciuto anche come Franco, storico comandante della motonave Bella Rimini, protagonista delle estati riminesi. Aveva 75 anni. Il funerale sarà celebrato domani alle 10.30 alla chiesa di Torre Pedrera. Per il calcio vi ricordo domani alle 11 in diretta su Icaro TV dall'Hotel Savoia la presentazione della nuova cordata che si propone per la gestione della nuova avventura del Rimini Calcio. È tutto, vi ricordo anche il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito, dalla redazione un buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.
4: Radio Icaro, novità!

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
5: Radio Icaro, un classico.

0: In Blu 2000 News.
1: Ucraina e prova di dialogo tra Zelensky e Putin, ma la guerra non si ferma. Nuovi raid russi nelle ultime ore, un drone cade in Romania, due navi attaccate nel mare d'Azov in Azerbaigian. Nessuna tregua in Libano né le truppe israeliane né le milizie di Hezbollah sono intenzionate a deporre le armi. Scadono domenica i tagli alle accise decise dal governo, dibattito politico aperto sul tema. Da domani il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna e Canarie fino al 12 giugno, tutti gli eventi su TV 2000 e Play 2000. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, tra raid e aperture ad un dialogo, la guerra in Ucraina vive ore decisive. Fabio Bolzetta.
2: Il presidente russo Vladimir Putin è stato informato della lettera aperta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, lo ha dichiarato il Cremlino, precisando che la Russia non ha canali di comunicazione ufficiali con l'Ucraina. La proposta di Zelensky a Putin è quella di un incontro personale tra i due leader in un paese terzo per discutere sulle modalità per raggiungere una pace duratura. Nell'attesa di una eventuale risposta ufficiale, il Cremlino ha specificato che il presidente ucraino Zelensky è benvenuto per incontrare la sua controparte russa, Vladimir Putin, a Mosca in qualsiasi momento. Da oltreoceano Donald Trump si è detto favorevole ad un loro incontro diretto, mentre dopo gli attacchi ucraini a San Pietroburgo, nella notte nuovi droni russi contro l'Ucraina hanno ucciso almeno 11 civili e ferito altre 68 persone. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Dopo il caso di Galati dei giorni scorsi, un drone marino è esploso in porto in Romania a Costanza. L'ambasciata russa accusa è un drone ucraino. Né Israele né Hezbollah sono intenzionati a rispettare il cessate il fuoco per il Libano. Ancora un giorno di guerra. Pierluigi Vito.
3: Le colonne di fumo degli attacchi israeliani continuano ad alzarsi nel sud del Libano. Almeno 7 persone sono rimaste uccise nella notte a Tiro, dove è stato colpito anche l'ospedale Jabal Amel. Bombardamenti pure in diverse aree della regione di Nabatie. E mentre le milizie di Hezbollah respingono la tregua concordata tra il governo libanese e quello di Gerusalemme, chiedendo un vero cessate il fuoco e il ritiro dell'esercito invasore, le forze armate israeliane hanno ordinato l'evacuazione di varie località del Libano meridionale in vista di imminenti nuove operazioni militari. Nessun accordo nemmeno tra Iran e Washington. Anzi, Trump ora deve vedersela col fronte interno. La Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto fino alla nuova autorizzazione del Congresso. Ora dovrà esprimersi il Senato, ma il presidente conserva il diritto di veto. Comunque un pessimo segnale politico per Trump, furibondo con 4 parlamentari repubblicani che hanno votato con l'opposizione democratica. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Ci spostiamo a Cuba, dove il presidente ha denunciato quella che ha definito l'aggressività, la malvagità degli Stati Uniti dopo una nuova serie di sanzioni statunitensi. Maurizio Dischino.
4: Cuba reagisce alle nuove sanzioni americane. L'aggressività e la malvagità del governo Yankee si scontreranno con la nostra decisione di affrontare gli scenari peggiori e resistere all'offensiva imperialista. Così il presidente cubano Miguel Díaz-Canel, dopo aver appreso che ieri è stato inserito nell'elenco di persone e istituzioni a cui il Dipartimento del Tesoro americano ha imposto sanzioni finanziarie. Oltre al presidente, nella lista compaiono componenti della famiglia del leader cubano Raúl Castro e diverse entità, tra cui il Ministero delle Forze Armate e l'Istituto Cubano di Amicizia dei Popoli. Si procederà con il congelamento di qualsiasi proprietà o conto bancario detenuto negli Stati Uniti, si legge nella decisione di Washington. Da gennaio Cuba sta subendo l'embargo energetico imposto dal presidente americano Donald Trump. Secondo Díaz-Canel, le nuove sanzioni non fanno altro che rafforzare le misure di blocco e il clima di conflitto tra Cuba e gli Stati Uniti. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Veniamo all'Italia, il tema delle accise, peraltro legato naturalmente alle guerre in Medio Oriente, in primo piano nella pagina politica in diretta a Palazzo Chigi, dove si trova per noi Augusto Cantelli.
5: Eccoci, buongiorno Ugo. Sì, il governo è al lavoro per rinnovare il taglio delle accise entro la mezzanotte di domani. Il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'esecutivo dovrà valutare la disponibilità di risorse generate dall'extragettito dell'IVA sugli stessi carburanti e solo dopo si deciderà il da farsi. Poi interverrà con un decreto ministeriale per scongiurare l'aumento sui prezzi alla pompa di 6 centesimi al litro per la benzina e di circa 12 centesimi per il diesel. Sul taglio delle accise, infatti, non si potrebbero utilizzare i fondi derivati dallo scostamento di bilancio concesso dall'Unione Europea, circa 14 miliardi in 3 anni, ma dedicati alla transizione energetica, tema energia che si riaccende anche per il via libera della Camera al disegno di legge delega sul nucleare. Dopo 40 anni si riapre la prospettiva di tornarci attraverso la cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Crescono le cronicità, i divari dell'assistenza sul territorio e dell'accesso ai servizi. Il carico della malattia non è distribuito in modo uniforme. Questa è la fotografia della salute degli italiani tra le pagine del rapporto Istat. Lucia Ascione.
6: Lo stato di salute degli italiani, passato sotto la lente dell'Istat, rivela ancora una volta forti disparità geografiche e sociali. Da una parte una cittadinanza adulta attenta agli stili di vita, in condizioni di salute migliori nell'ultimo trentennio, più longeva e istruita; dall'altra una massa crescente di persone fortemente limitate nelle attività quotidiane, invalidate da patologie croniche e aggressive, senza il supporto dei servizi assistenziali. Il territorio è un elemento discriminante: un quinto della popolazione vive nelle aree interne del paese, che raggruppano il 48,5% dei comuni italiani, poco raggiunte da trasporti e da servizi anche sociosanitari. Nel 2023 le persone con meno di 75 anni che vi risiedono hanno mostrato tassi di ospedalizzazione più elevati, un minore ricorso alle prestazioni ambulatoriali, una maggiore propensione a spostarsi fuori regione per le cure rispetto a chi vive nelle aree più economicamente e socialmente attrezzate, e, fatto grave, hanno registrato tassi di mortalità evitabili più alti nel mezzogiorno. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente. Le coste italiane sono state promosse. Caterina Dall'Olio.
7: Ispirati dalla natura per il clima, il tema quest'anno della giornata mondiale per l'ambiente, perché il pianeta invia segnali chiari che prevedono una risposta: innalzamento del livello del mare, incendi devastanti, ondate di calore, scioglimento dei ghiacciai. Governo e società civile chiamati a riflettere sulla crisi ambientale. Il contesto è quello in cui gli occhi del mondo sono puntati sul fenomeno che, secondo gli scienziati, da agosto fino a febbraio 2027 sembra ormai inevitabile. El Niño, riscaldamento dell'acqua superficiale del Pacifico equatoriale di oltre 2 gradi, benzina sul fuoco di un mondo che si sta già riscaldando, ha dichiarato Guterres, segretario generale dell'ONU. Un'immensa massa d'acqua che crea accumulo di energia dalle precipitazioni alla siccità. Il 2027 si candida ad essere l'anno più caldo di sempre. Ci sono però anche le buone notizie. Secondo la protezione dell'ambiente, il 95% delle acque marine monitorate in Italia è classificato in classe eccellente. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Inizierà domani il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna e le Canarie. Paolo Fucili.
8: Cappellini, magliette e persino tazzine fan riecheggiare l'invito ad alzare gli occhi. Parole di Gesù dal Vangelo di Giovanni e motto del viaggio papale in Spagna. Partenza domani alle 8 per Leone da Roma e ritorno fra 6 giorni. L'ultima volta che il Papa soggiornò così a lungo in un paese straniero fu addirittura 13 anni fa con Francesco in Brasile. Alla Spagna devono molto la storia e la geografia della Chiesa, se è lo spagnolo la lingua più parlata dai cattolici nel mondo. In un paese comunque secolarizzato non è poco il 44% di spagnoli che dicono di avere una buona opinione di Leone, e il favore rasenta il 50% anche attorno ad eventi del viaggio papale destinati a far discutere, come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorarla. Per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora i casi di pedofilia. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il viaggio di Papa Leone lo potrete seguire su TV 2000 e Play 2000. Intanto questa sera, in occasione della visita, alle 22.50 TV 2000 trasmetterà Alza la Miranda, Leone a Madrid, il documentario di Cristiana Caricato. prodotto dal TG2000. Lo sport per concludere al Roland Garros di tennis. Oggi è il giorno della sfida tra Cobolli e Arnaldi per un posto in finale. Avvio sulla terra rossa di Parigi alle 19. Oggi anche la semifinale del doppio maschile che vede in campo in questi minuti la coppia italiana Bolelli-Vavassori. Ieri il bis nel doppio misto per Errani e Vavassori, nuovamente campioni dello Slam. È tutto, Gabriele Mileti per la parte tecnica, da Ugo Scali, grazie per averci seguito.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Pausa pranzo, il menù di Grandi Classici.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 7838 0541 783862.
4: Su Radio Icaro, solo grandi successi.

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: in Blu 2000 News.
1: Edizione del 15, buonasera da Franco Rossi. La guerra in Ucraina, attacco con droni russi, colpito un'azienda alimentare nel distretto di Brovary. Secondo le autorità ucraine il bilancio è di 3 morti. Sul fronte diplomatico il presidente Zelensky rilancia il dialogo, in una lettera aperta propone a Putin un incontro per discutere la fine della guerra, chiedendo anche una tregua durante i negoziati. Il presidente russo afferma che Mosca è pronta ad una soluzione pacifica sulla base di accordi raggiunti in Alaska e rilancia l'ex cancelliere Schröder come mediatore. Intanto il presidente del Consiglio europeo Costa ha espresso piena solidarietà e sostegno alla Romania dopo l'esplosione di un drone nel porto di Costanza. Si tratta del terzo grave incidente di sicurezza in Romania nelle ultime settimane, una conseguenza diretta della guerra di aggressione della Russia all'Ucraina. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Intanto almeno 15 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro. La pagina politica italiana, il tema delle accise sui carburanti è in primo piano sul tavolo del governo.
2: Il governo è al lavoro per rinnovare il taglio delle accise. Entro la mezzanotte di domani il ministro dell'economia Giorgetti spiega che l'esecutivo dovrà valutare la disponibilità di risorse generate dall'extragettito dell'IVA sugli stessi carburanti e solo dopo si deciderà il da farsi. Poi interverrà con un decreto ministeriale per scongiurare l'aumento sui prezzi alla pompa di 6 centesimi al litro per la benzina e di circa 12 centesimi per il diesel. Sul taglio delle accise infatti non si potrebbero utilizzare i fondi derivati dallo scostamento di bilancio concesso dall'Unione Europea, circa 14 miliardi in 3 anni, ma dedicati alla transizione energetica, tema energia che si riaccende anche per il via libera della Camera al disegno di legge delega sul nucleare. Dopo 40 anni si riapre la prospettiva di tornarci attraverso la cosiddetta energia nucleare sostenibile, con particolare riferimento alle tecnologie di nuova generazione e ai piccoli reattori modulari. Da Palazzo Pigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: La procura del cantone del Vallese contesta oggi a Jessica Moretti, proprietaria del Costellation, anche il reato di falso documentale. L'accusa le è stata formalizzata nel corso dell'interrogatorio. Secondo quanto trapelato, gli addebiti riguardano una fattura del 2015 relativa all'acquisto della schiuma fono assorbente con cui era stato rivestito il soffitto del locale. Chiudiamo con il tennis. Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano in semifinale nel torneo di doppio del Roland Garros. Il duo azzurro, accreditato della quinta testa di serie del tabellone, si arrende in 2 set alle prime teste di serie Granolet e Orazio Zeballos. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati anche oggi che siamo a venerdì, guardando a quello che succedeva nel 1972, oggi a Stoccolma. Perché dici proprio a Stoccolma? Era una giornata di sole come può essere il sole svedese, e allora un gruppo di diplomatici, di scienziati, di politici, no? Giacca e cravatta, si sedevano attorno a un tavolo, mentre fuori il mondo parlava la lingua del boom economico pieno, no? Le fabbriche a mille, il petrolio che costava pochissimo e la plastica che sembrava la risposta magica a qualsiasi problema umano. Eppure, proprio quel 5 giugno, qualcuno aveva alzato la mano, non sollevando un dubbio, che forse l'umanità stava esagerando. Quindi l'ONU decide che è il caso di mettere nero su bianco che non si poteva continuare a trattare il pianeta come un magazzino infinito e gratuito, no? Ed è la prima volta che la comunità internazionale prova a spostare l'attenzione sull'ambiente con l'istituzione proprio di una giornata mondiale dell'ambiente. 54 anni fa è un'eternità, insomma. E oggi 5 giugno sui social, no? C'è l'ondata di loghi aziendali che improvvisamente sono tutti green, no? Il futuro è verde, rispettiamo la nostra madre terra, eccetera, eccetera. Magari post programmati da un server, capito, islandese, che consuma l'equivalente di corrente di un piccolo comune per far girare l'algoritmo, e parlano di futuro della Terra, no? Questo sassolino spaziale che gira nello spazio, cos'è, 4 miliardi e mezzo di anni? Sopravvissuta alle glaciazioni, all'impatto dei meteoriti, hanno polverizzato i dinosauri, per capirci, no? Si sono invertiti i poli magnetici. Quindi quando diciamo salviamo il pianeta, cioè, in realtà salviamo il nostro stile di vita, salviamo la nostra specie, la razza umana, no? È una questione di egoismo, perché è l'umanità che ha bisogno delle condizioni che abbiamo adesso per sopravvivere. La Terra va avanti, figuriamoci. Non è l'idea di salvare il mondo in un colpo solo, però, chiaramente. Però, più che altro, smettere di fare finta che non sia un problema nostro, no? È un invito a guardare il nostro stile di vita, un po' come, sai, quando ritrovi una vecchia chiavetta, un vecchio hard disk, no? Scopri dentro un sacco di foto inutili, di abitudini pesanti, cose che occupano spazio senza motivo. Quindi è importante, sarebbe importante fare un po' di pulizia, perché sennò passa l'idea che la consapevolezza ecologica è soltanto una specie di appuntamento fisso sul calendario, no? Come la festa della mamma, come il Black Friday, dove ci sentiamo tutti più buoni se compriamo, che ne so, la borraccia di design, o quando separiamo il tappa di plastica dal cartone del latte. Cioè, il più difficile che ho incontrato, tra l'altro, è l'imballo delle patatine Pringles. Tappo di plastica, corpo di cartone e fondo di metallo che devi separare a mano se vuoi essere, capito, e corretto. Poi ogni anno comunque c'è un tema diverso, no? Di questa giornata nazionale internazionale dell'ambiente. Si parla di plastica, di biodiversità, di inquinamento, di clima, di acqua, di suolo. Quest'anno il tema è Inspired by Nature for Climate for Our Future, cioè ispirati dalla natura per il clima, per il nostro futuro. Ma è come se il pianeta ci mandasse un messaggio vocale di 3 minuti e noi lo ascoltassimo a due per, no? Per sentirci meno in colpa. Perché alla fine, dopo mezzo secolo, qual è il senso di questo 5 giugno se togliamo la retorica, se togliamo il greenwashing da manuale? Forse il senso potrebbe essere nella scala delle cose, nel capire che l'innovazione non è soltanto produrre il microchip che consuma il 2% in meno, ma ripensare a come distribuiamo le risorse, no? Rendersi conto che la transizione ecologica non è un pranzo di gala dove devi arrivare già perfetto. Piuttosto è un percorso complicato, fastidioso, no? Fatto di compromessi tecnici, di scelte quotidiane che non sempre hanno un ritorno d'immagine immediato. Non serve nemmeno essere dei martiri dell'ecologia per fare la differenza. I talebani, dove la plastica è il male assoluto, è sempre più una questione di recuperare il senso del limite, cioè capire, provare a capire almeno dove finisce il bisogno e dove inizia lo spreco, e magari iniziare a preoccuparsi anche un po' dell'intelligenza artificiale, perché da sola entro il 2030 consumerà ogni anno tutta l'energia che consumano la Francia e la Germania messe insieme, e non è poco, insomma. Quindi buona giornata dell'ambiente a tutti, anche a chi ha piantato un alberello sul balcone, ha spento l'aria condizionata, insomma, molto più semplicemente a tutti quelli che si sono fermati a guardare fuori dalla finestra per un momento. Ecco, ricordiamoci, no? Che bello brutto che sia da vedere, tutto quello che vediamo non è uno sfondo del computer, ma l'unica cosa che abbiamo a disposizione, l'unica casa che abbiamo a disposizione, l'unica vista possibile, almeno fino a quando Elon Musk o chi per lui non troverà il modo di portarci tutti su Marte. Però, non lo so, affascinante sicuramente, però mi sento di dire che a occhio, senza esserci mai stato, forse la vista fuori dalle finestre marziane mi sembra di dire non sia niente di che. Comunque, le parole di In Blu 2000, con Stefano Sciurpi in regia. Partiamo!

Bruno Mars, che non c'entra niente con Mike Buongiorno, un po' di nostalgia per quella televisione quasi in bianco e nero lì, quei grandi quiz in prima serata, cos'era, il giovedì sera. Comunque, le parole di Blue 2000: 32 milioni di zanzare infettate deliberatamente con un batterio in laboratorio e poi liberate in massa nell'ambiente. Cioè, se una cosa del genere l'avessero detta al telegiornale, cioè, sarebbe subito, capito, il piano malvagio di un cattivo di James Bond, roba da supercriminale, sai, col gatto bianco in braccio, no? Che vuole sottomettere l'umanità, scatenare un'apocalisse biologica. Ieri sera c'era, cos'era, No Time to Die in televisione a proposito di James Bond. Se poi aggiungiamo che dietro questa operazione, dietro questa notizia, dietro questo titolo, c'è Alphabet, che per i non addetti ai lavori è, oggi niente, non riesco a parlare, per i non addetti ai lavori è la società madre che controlla Google, ecco che il quadro da cospirazione globale, cioè, diventa perfetto praticamente. E invece no, perché dietro questa storia delle zanzare modificate geneticamente c'è la scienza, quella vera, applicata a una delle sfide sanitarie più complesse di questo nostro secolo. Il progetto si chiama The Bug ed è gestito da una divisione di Google che si occupa proprio di scienza applicata alla vita. E l'obiettivo è presentare un piano all'Agenzia per la Protezione Ambientale Americana per liberare questa armata di insetti in California e in Florida. Ma non parliamo di zanzare qualsiasi. L'obiettivo è una specie invasiva che è responsabile di trasmettere malattie tipo la febbre dengue, la febbre gialla, virus Zika, roba di questo genere, malattie che ogni anno colpiscono centinaia di milioni di persone nel mondo. E come le combatti? Combatti quelle zanzare lì allevando milioni di zanzare maschio. Questo sta facendo Google. Adesso non è una questione di sessismo, però le zanzare maschio non pungono, non trasmettono malattie, passano la loro vita a cercare nettare e a inseguire le zanzare femmine, insomma. Però prima di mollarli in natura, gli scienziati infettano questi zanzari con un batterio, insomma, che è comune negli insetti. E quando questi maschi modificati si accoppiano con le femmine selvatiche, il batterio crea un'incompatibilità biologica totale, per cui le uova non si schiudono, zero figli. Quindi generazione dopo generazione la popolazione di zanzare è destinata a crollare. E qui entra in gioco la parte tecnologica di Google. Perché per fare una cosa del genere, su scala, immaginatevi quanto grande, no? Su scala industriale, serve l'automazione sicuramente e l'intelligenza artificiale. Cioè Google usa sistemi di visione automatizzati avanzatissimi per fare qualcosa che a un uomo richiederebbe una pazienza infinita, insomma, separare i maschi dalle femmine negli allevamenti senza sbagliare. E adesso la domanda nasce spontanea, no? Perché Google, che è la grande sopravvissuta della prima era di internet, che sta provando a ridefinire ancora una volta l'idea di ricerca online, Google, una delle grandi big tech, no? Quelli dell'intelligenza artificiale che da ovunque, perché si stanno mettendo a fare gli insetticidi tecnologici? In realtà questa divisione che dicevamo prima, Verily Life Sciences, che si occupa proprio di scienza applicata alla vita, fa queste cose da anni. Hanno progettato per esempio posate super tecnologiche per i malati di Parkinson, no? per aiutarli ad essere autonomi. Hanno messo a punto delle applicazioni per il monitoraggio del diabete. E la tecnica, tra l'altro, di rendere sterili gli insetti non è una novità dell'altro ieri, cioè viene usata in agricoltura tipo da più di mezzo secolo. A Singapore, dove il progetto è già in fase, come dire, avanzata, la popolazione di queste zanzare infestanti è crollata tipo dell'80% e i casi di dengue sono scesi del 70%, quindi funziona. Poi è chiaro che quando l'uomo decide di fare il guardiano della natura e di azzerare una specie, la comunità scientifica si divide, no? Quali sono le conseguenze? Qual è la portata ecologica? Sarà etica una scelta del genere? Ma il mondo, diciamo, scientifico, fondamentalmente, diciamo che citerei testualmente questo biologo della Florida, no? Dice: queste zanzare sono come gli scarafaggi o i ratti, ci hanno seguito in tutto il mondo sfruttando le nostre navi, i nostri aerei, i nostri cambiamenti climatici. Se c'è un essere umano, arrivano loro, e visto che le abbiamo diffuse noi, abbiamo l'obbligo di controllarle. Cioè, non stiamo distruggendo un ecosistema incontaminato, stiamo soltanto provando a rimediare a un errore che dura da qualche secolo, insomma, senza contare il fastidio proprio delle zanzare. Quindi la prossima volta che magari vi sentite intorno a questo vicino all'orecchio nel cuore della notte, ecco, mantenere la calma,
pensare che da qualche parte in un laboratorio della Silicon Valley c'è un algoritmo di Google che sta programmando il suo prossimo appuntamento, diciamo, amoroso, di quella zanzara ronzante. E per una volta mi sento di volerti fare per l'algoritmo, per una volta soltanto. Le parole di Blue 2000.

se c'è uno per cui mi sento di dire che non cede alle mode, non si piega ai dettami di quello che vuole il mercato, è Willy Peyote. Disco nuovo, Anatomia di uno schianto prolungato. Nella tracklist c'era anche questa Kodak nel pomeriggio di In Blue 2000. Ora con i Take That.

questa canzone qui, che è una cover, tecnicamente, offerta per la prima volta a Paul Young, The Best. Lui ha rifiutato, finisce nelle mani di Bonnie Tyler, che la porta in classifica in diversi paesi. Anche in Italia era andata benissimo nella versione di Bonnie Tyler, 1988, l'anno dopo la canta Tina Turner, ed è come se fosse stata una canzone sua da sempre, per questa versione che conosciamo tutti. Le parole di In Blue 2000, ora con Siria, la storia più bella.

siccome lui poi alla fine un ragazzo di 66 anni con 5 festival di Sanremo, compreso quest'ultimo, terzo posto all'Eurovision, una ventina di milioni di dischi venduti nel mondo, 40 anni e passa di carriera, passata da Firenze tra l'altro prima e da Londra poi a suonare insieme a Ghigo Renzulli, che di lì a poi avrebbe iniziato l'avventura dei Litfiba. È bellissimo vedere come ci sono queste mescolanze nella storia della musica italiana, imprevedibili insomma. È Raf chiaramente che è tornato parlando di due persone che continuano a cercare e a rincorrersi, perché quando un sentimento è vero, sto leggendo testualmente, tutto il resto perde importanza e non hanno più senso le paure, gli ostacoli, i confini che spesso siamo noi stessi a creare, almeno così l'ha raccontata Raf, perché le differenze, dice, non dovrebbero mai dividerci, spesso sono solo illusioni della mente. Era la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, Pazzi, Stupidi, Ragazzi, di Raf, disco in blu 2000 della settimana.

0: con gli Aha a fare la colonna sonora, 1988. Lo posso dire che metti Timothy Dalton? 007 non mi è mai piaciuto un granché,
1: ma perché vabbè, a me piace Daniel Craig, che credo sia a mio gusto il migliore dei James Bond in assoluto, ma perché è quello che, oltre a essere bravo, è uno che prende pure botte, è uno che prende pure, ma è uno che va in crisi veramente, è molto molto più umano. Comunque di James Bond non si sta parlando perché non si capisce bene, no, quale sarà il futuro, insomma il nuovo film è in sviluppo con il regista di Dune, ma bisognerà aspettare ancora anni perché la ricerca ufficiale del cast è appena iniziata, la storia è ancora tutta da scrivere. La novità si chiama 007 First Light e segna il ritorno di James Bond nel mondo dei videogiochi a distanza di una quindicina d'anni, e in una versione, in una storia più che altro completamente nuova, immersiva, capace di stare in piedi da sola e che punta ad essere in qualche modo un contentino, un'alternativa, insomma, per tutti quelli che stanno aspettando che da Amazon, che adesso è quello che detiene i diritti totali globali del franchise James Bond, esca fuori qualche indiscrezione. Le parole di In Blue 2000.

Talk, la storia, i viaggi, le canzoni, in negrita nel pomeriggio di Blu 2000. Tra pochissimo anche la redazione con le ultime dall'Italia e dal mondo per Blu 2000 News. State con noi.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio.
7: È pronto Giacomo?
8: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
9: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
7: TV 2000, dalla parte giusta.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizioni delle 16, buonasera da Franco Rossi. La guerra in Ucraina, Putin risponderà alla lettera di Zelensky durante il suo intervento al forum economico a San Pietroburgo, attaccato tuttavia i leader dell'Europa. Si muove intanto Bruxelles appoggiando la richiesta del presidente ucraino di un incontro con Putin. Sosterremo l'accordo per porre fine alla guerra, dice il ministro Tajani. Primi segnali di distensione tra Kiev e Mosca, con uno scambio di 185 prigionieri per parte, con l'incontro tra i rispettivi commissari per i diritti umani. La Presidente del Consiglio Meloni non sarà più attivata al vertice Unione Europea-Balcani a causa del protrarsi della cerimonia dei carabinieri a Reggio Calabria. La Premier Meloni, a quanto si apprende, ha informato personalmente il Presidente montenegrino Mijatović e il Presidente del Consiglio Europeo Costa, esprimendo naturalmente il proprio rammarico. Per quanto riguarda la strage di Capodanno a Crans-Montana, nel corso delle dichiarazioni spontanee, Jessica Moretti oggi è davanti al magistrato insieme al marito Jacques e ha ribadito di voler collaborare con gli inquirenti. Attesa una forte risalita di inflazione nel corso di quest'anno, lo sottolinea l'Istat nella nota sull'andamento dell'economia italiana, nella quale spiega che il deflatore della spesa delle famiglie si attesta in media al 2,9% per poi tornare al 2% nel 2027 in conseguenza della normalizzazione delle tensioni internazionali. Quanto alle vendite al dettaglio, ad aprile sono rimaste ferme su base tendenziale, registrano una crescita dell'1,6%. Inizia domani il viaggio di Papa Leone in Spagna e Canarie fino al 12 di giugno.
2: Cappellini, magliette, persino tazzine fanno riecheggiare l'invito ad alzare gli occhi. Parole di Gesù dal Vangelo di Giovanni e motto del viaggio papale in Spagna. Partenza domani alle 8 per Leone da Roma e ritorno fra 6 giorni. L'ultima volta che il Papa soggiornò così a lungo in un paese straniero fu addirittura 13 anni fa con Francesco in Brasile. Alla Spagna devono molto la storia e la geografia della Chiesa, se è lo spagnolo la lingua più parlata dai cattolici nel mondo. In un paese comunque secolarizzato non è poco il 44% di spagnoli che dicono di avere una buona opinione di Leone, e il favore rasenta il 50% anche attorno ad eventi del viaggio papale destinati a far discutere, come parlare al Parlamento e incontrare i migranti alle Canarie. Una ferita però ancora è aperta e sarà difficile ignorarla. Per 7 spagnoli su 10 la Chiesa copre ancora i casi di pedofilia. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

brasiliana, italo-brasiliana Gaia. Ecco perché sguazza, no, dentro questi riferimenti al Brasile. Bossa Nostra, scritta a quattro mani con Riccardo Zanetti di Pinguini Tattici Nucleari. Tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, siamo ripartiti. Seconda ora insieme nel pomeriggio di In Blue 2000, in cui ci capita spesso e volentieri di parlare di tecnologia, no? Ti piace vincere facile, no? Che siamo appassionati, ma soprattutto ci piace andare a vedere quello che c'è dietro, come funzionano le cose, a cosa fare attenzione. E in questi ultimi giorni sia Facebook che Instagram hanno fatto una cosa che succede raramente, no? Un repulisti massiccio, via 1.400.000 profili, pagine, gruppi spariti, evaporati. Ma non erano persone, erano profili fantasma. Una rete di truffatori del sud-est asiatico che si infilava dappertutto, tra investimenti fasulli, identità rubate, aspiranti fidanzati. Questa volta però Meta, che è la società madre di Facebook, non si è mossa da sola. A Washington hanno messo attorno allo stesso tavolo mezzo mondo praticamente, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti e Microsoft e Coinbase e Starlink e la polizia della Thailandia, del Regno Unito, dell'Australia, del Canada, della Nuova Zelanda, in una settimana intera di scambio di dati, no? di incroci, di ricostruzioni. E alla fine il quadro è venuto fuori, cioè non era un gruppetto di, sai, no, ragazzetti smanettoni, appassionati, erano vere e proprie fabbriche del falso, centri fisici con persone reclutate apposta per passare le giornate a costruire identità fasulle e a pescare vittime, la Thailandia in prima linea. E il risultato sono stati 60 rotti arresti, 3 milioni di dollari in criptovalute congelati e un colpo coordinato che per una volta ha tolto ossigeno a un sistema che vive invece, no, di velocità, di confusione, di distrazione. Insomma, nel mirino c'era di tutto: le truffe romantiche, quelle dove ti scrive l'amore della tua vita che però guarda caso c'ha bisogno di un bonifico perché sta passando un momento di difficoltà. C'erano i finti agenti di polizia che ti invitano a collaborare, c'erano gli investimenti miracolosi che promettono rendimenti da favola e poi spariscono come se niente fosse, insomma, no? Sempre perché ci abbiamo tutti in mente l'esploit dei Bitcoin e quindi tutti vorremmo ripercorrere quell'ondata fortunata lì, insomma. Meta dice che la chiave del successo di questa operazione è stata la collaborazione, cioè mettere insieme pezzi di informazioni che da soli non raccontavano niente. Il lavoro è stato riuscire a collegarli, a incastrarli, a seguirne le tracce, e non è la prima volta. Già a marzo avevano smantellato un'altra rete che partiva sempre dall'Asia, no? 150.000 account falsi in un colpo solo. E da Meta ormai lo dicono chiaramente, o si lavora insieme, quindi big tech, polizie, tutti gli interessati, o reti di questo tipo non le fermi, perché non sono improvvisate, sono organizzate, sono strutturate, sono industriali, ci sono un sacco di soldi dietro. E allora sì, questa operazione è un segnale, non è la fine del problema, perché quello, insomma, ce ne vorrà ancora, no? Però il messaggio chiaro è che i social, le piattaforme di social più utilizzate, insomma Instagram e Facebook, non sono più disposte a fare da autostrada gratuita per tutti quelli che vivono di inganni. Almeno per oggi qualcuno ha spento la luce in queste fabbriche del falso. Categoria buone notizie, che non è mai male nella tecnologia. Le parole di In Blue 2000.

Calma metafisica, il titolo di questa canzone di Ermal Meta, tutta la calma metafisica del mondo, quella che serve quando leggi che gli astronauti a bordo della ISS stanno per essere evacuati adesso, notizia di adesso, a causa di una perdita d'aria a bordo della stazione spaziale internazionale. Vediamo come va a finire, le parole.

testimonianza che se ci sono le indicazioni giuste si riesce anche a mettere insieme per esempio i russi e gli americani e una serie di altri personaggi, artisti, astronauti, insomma, di paesi diversi. La Cina era stata l'unica esclusa quando stava partendo il progetto, insomma, anni e anni fa, e per tutta risposta, esclusi, non li hanno voluti, per tutta risposta i cinesi poi hanno messo a punto una loro stazione spaziale orbitante in autonomia, insomma, questo è un altro pezzo della storia. Comunque vediamo come va a finire, perché appunto non mi pare che ci fossero dei precedenti storici, ecco, per un problema talmente grave da costringere l'equipaggio ad evacuare la stazione spaziale internazionale. Chiusura a margine, la semifinale di Zverev contro Mensik vede Zverev avanti, candidato insomma alla finale, inedita perché affronterà, se dovesse passare come sembra, uno tra Arnaldi e Covolli. Sarà una finale slam completamente inedita visto che i candidati principali mancano. Detto questo, ringraziamo Stefano Sciorpi per la regia, vi auguro un buon fine settimana. Domani la versione weekend di questo programma, sempre a partire dalle 3 del pomeriggio. Noi ci troviamo lunedì, stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te Federica e a chi ci sta seguendo in diretta.
0: Con te torniamo a parlare dello stadio Sinigaglia di Como, dopo che il Como ha raggiunto posizioni, possiamo dire, apicali. Adesso ci sono progetti per rinnovare e rifare lo stadio, con non poche difficoltà di cui abbiamo anche già parlato. Enrica.
1: Esatto, perché appena finito il campionato sono iniziati i lavori di adeguamento dello stadio. Non stiamo parlando del mega progetto di cui avevamo accennato nelle scorse settimane, ma si tratta di un adeguamento proprio perché il Como, essendo arrivato quarto in classifica, è entrato in Champions League. Quindi è necessario adeguare gli spalti, è necessario adeguare il campo, e proprio in queste ore sono arrivati 125 pali per le nuove fondamenta. E tutto questo, ecco, sembra un sogno, perché se pensiamo che fino al 2017 il Como militava in Serie D, questo è veramente una cosa inaspettata.
0: Una bella scalata. E adesso infatti, a causa lavori, si sa già che le prime tre partite del Como saranno in trasferta, proprio per permettere, insomma, per non giocare allo stadio che è occupato da questi lavori. Tu hai sentito un collega giornalista sportivo, Edoardo Ceriani, che ovviamente ne sa parecchio di Como e di stadio, e lo ascoltiamo.
2: Il passaggio nel giro di pochi anni da campi di provincia con squadre che sono rimaste in quella stessa categoria, cioè la Serie D, a giocarsi il prossimo anno la Champions League, costituisce davvero una cosa che è incredibile, non solo per questo territorio ma probabilmente anche per il calcio italiano. È già accaduto, il rischio, il pericolo c'era stato nel passaggio dalla Serie B alla Serie A, con uno stadio non omologato si pensava che il Como non potesse giocare in Serie A, e Como cominciò anche allora i lavori il giorno dopo il termine del campionato e riuscì comunque fin dalla prima di campionato casalinga del Como a portare i tifosi al Sinigaglia, ed è l'obiettivo di questa stagione. Questa sarebbe un'ulteriore pezza al vecchio stadio Sinigaglia, quindi il rifacimento della curva con dimensioni e soluzioni consone a quelli che sono i regolamenti UEFA permetterebbe al Como di giocare in casa le partite di Champions League, e questo è un fattore non di poco conto. Dopodiché c'è il grande tema dello stadio, è un tema che coinvolge soltanto la città e non la società e non i tifosi.
0: Ecco, questo è un tema che resta aperto, Enrica.
1: Sì, è un tema che resta aperto proprio per tutte quelle implicazioni a livello urbanistico, sociale, educativo, perché avevamo parlato anche dell'eventualità dell'abbattimento di una scuola. Ecco, quelle lì sono tutte questioni che restano sul piatto.
0: E allora sentiamo ancora, invece questa volta parliamo proprio della squadra, che tra l'altro ha anche adottato un codice deontologico per i tifosi. Sentiamo ancora Edoardo Ceriani.
2: Non più tardi di questi giorni è la notizia uscita di questo codice di buon costume che il Como intende darsi, addirittura potrebbe arrivare a punire anche i tifosi facinorosi, cioè l'obbligo è quello di andare allo stadio e vivere lo spettacolo e di fare a favore. Il Como l'ha fatto in un'occasione quest'anno, nella partita contro l'Inter, la tribuna d'onore aveva preso di mira i dirigenti dell'Inter in maniera ovviamente verbale, ma comunque in maniera molto vibrata. Il Como non aspettò tanto, meno di 12 ore, il giorno dopo un comunicato secchissimo contro i propri tifosi, senza aver paura di attaccare i propri tifosi, ma tutelando il fair play e tutelando soprattutto il buon vivere dello stadio. Quando il Como gioca in casa vedi queste frotte di famiglie, tutti vestiti con i colori del Como, e non succedeva da anni che la gente andasse allo stadio identificandosi così nella propria squadra. Anche questo è una sorta di miracolo, perché una città solitamente dormiente anche davanti allo sport è riuscita a non rimanere più così sopita, e si è alzata, si è destata e ha tantissima voglia di stare al fianco della propria squadra.
0: Enrica, è una città dormiente, mi ha fatto sorridere questa, le ultime frasi di Ceriani, perché dice una città, diciamo, che non era, insomma, abituata così a farsi coinvolgere dallo sport.
1: Sì, diciamo che fa parte un po' del carattere della zona, no? Di non essere così particolarmente espansivi. E anche un altro aspetto che mi sembra bello sottolineare è che nasce un po' dalla necessità sempre dei regolamenti UEFA, no? Quindi il dover inserire più italiani nella rosa della squadra. Ma se è vero che la prima squadra è stata più volte criticata anche in campionato perché ha prevalentemente calciatori stranieri, le giovanili sono composte per la quasi totalità da ragazzi italiani, e questo è un aspetto bello perché vuol dire che si vogliono dare opportunità ai nostri giovani, ed è un vivaio molto interessante.
0: È così che si possano, anche senza aver nulla contro gli stranieri, però è vero che poi se c'è un eccesso da una parte, insomma, poi diventa tutto più squilibrato. Allora, noi comunque ci teniamo sempre in contatto, ma insomma anche un aggiornamento su questo stadio che ormai ci affascina, anche se per noi da lontano, oltre a questa squadra che appunto in pochi anni ha fatto veramente un salto enorme. Enrica, grazie.
1: Grazie a te Federica, arrivederci alla prossima settimana.
0: E noi adesso andiamo a Palermo, Radio Spazio Noi, siamo collegati con Michelangelo Nasca. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Federica.
0: Allora, con te parliamo di questo concorso Invito a Teatro che è stato promosso dall'Ufficio Diocesano degli Insegnanti di Religione Cattolica. In cosa è consistito, Michelangelo?
3: Allora, nei mesi scorsi è stato preparato un bando di questo concorso per il coinvolgimento di tutte le scuole di ogni ordine e grado, e c'erano dei temi che potevano essere sviluppati, e diciamo anche un concorso abbastanza dettagliato, anche con dei criteri davvero dal punto di vista della deontologia, della preparazione, davvero arricchenti. E a questo concorso hanno risposto tantissime scuole. Davvero c'è stata una grande partecipazione, perché i temi che venivano sviluppati riguardavano l'inclusione, l'immigrazione, la vita come martirio, come quella per esempio del beato padre Puglisi, e prendevano spunto da tre rappresentazioni teatrali che erano state proposte nel corso dell'anno. Quindi è stata davvero una partecipazione motivata e motivante.
0: E allora, voi avete intervistato su questo Maria Lopresti, che è la direttrice degli insegnanti di religione cattolica, sì, appunto, dell'Arcidiocesi di Palermo. Sentiamola.
4: Siamo arrivati alla premiazione del concorso indetto dall'ufficio IRC dell'Arcidiocesi di Palermo. Un concorso che è stato bandito offrendo alle scuole la partecipazione a delle performance teatrali per partire da un'esperienza forte di riferimento a delle storie vere sulle quali sviluppare delle tracce. Le storie sulle quali hanno lavorato sono Mio fratello rincorre i dinosauri, da cui vi è un libro, vi è stato fatto anche un film e un monologo di Cristian Di Domenico. Nel mare ci sono i coccodrilli, scritto da Fabio Geda, una testimonianza pure importantissima, sempre Cristian Di Domenico ha curato il monologo, e La mia storia vera con padre Pino Puglisi, sempre di Cristian Di Domenico, che lo ha conosciuto da ragazzo. E quindi tre performance e tre tracce su cui i ragazzi hanno lavorato, producendo lavori veramente notevoli.
0: Ecco, i ragazzi invece che tipo di lavoro dovevano fare sulle tracce che ci ha raccontato la Lopresti?
3: Sì, hanno presentato davvero delle tracce interessanti, c'è chi ha realizzato dei componimenti poetici, addirittura rispettando

0: fatto che questi elaborati sono stati seguiti da docenti che non erano gli insegnanti di religione, quindi il coinvolgimento anche del corpo docente è veramente stato notevole.
1: Allora, sentiamo anche Maria Butera, rappresentante della Consulta delle aggregazioni laicali.
2: La particolarità di questo concorso, che è stato indetto dall'ufficio IRC dell'Arcidiocesi di Palermo, rivolto alle scuole pubbliche, è stata quella di collegare il lavoro che gli alunni avrebbero svolto successivamente a tre manifestazioni teatrali, a partire dalle quali la riflessione che poi ne è venuta fuori con modalità molto diverse, video, audio, scritti, manufatti, prodotti grafici, però aveva una base per conoscere tre storie realmente accadute su tematiche di grande attualità. Le tematiche sono il considerare prezioso qualunque essere umano, anche se nasce o subisce qualche limite fisico o psicologico nella sua vita, quelli che chiamiamo persone con disabilità. L'altra tematica che è stata affrontata, sempre partendo da una storia vera, è la tragedia del nostro mare Mediterraneo, che purtroppo è diventato anche luogo di morte per tutti coloro che, cercando di vivere in maniera più dignitosa, vengono in Europa. La performance teatrale è tratta da una storia realmente accaduta, e l'ultimo, una riflessione su Don Pino Puglisi, che tutti sappiamo essere stato una perla della diocesi ma anche della città di Palermo.
1: Beh, insomma, comunque sia, ovviamente gli argomenti erano molto molto importanti, di attualità. Qual è secondo te, che insomma hai anche seguito queste cose, ma insomma conosci i giovani, l'attualità nella vita dei giovani entra, non entra, entra solo in queste occasioni?
0: Ma guarda, quello che mi ha colpito notevolmente è il fatto che nel produrre questi elaborati, che siano stati cartelloni, disegni o scritti, hanno superato di gran lunga l'utilizzo della tecnologia moderna, quindi si sono cimentati in quelle che magari possono essere considerate forme artistiche del passato. In realtà non è così, perché i ragazzi sono ancora capaci di entrare dentro questa dinamica, vanno stimolati, certamente orientati, e credo che questo sia stato tra i successi veramente di questa iniziativa.
1: Ma gli argomenti, secondo te, i giovani, poi soprattutto stiamo parlando della Sicilia, dove ci sono tantissimi sbarchi, la seguono l'attualità, o sono temi che restano un po' sulla carta? Sì, l'autismo, sì, le migrazioni.
0: Seguono tantissimo l'attualità, sono informati, e devo dire che questo dato emerge proprio dai loro prodotti, da quello che hanno realizzato attraverso questo concorso, attraverso dei disegni, soprattutto perché durante l'anno, come insegnanti di religione, sono stati proposti proprio dalla diocesi di Palermo alcuni momenti teatrali, cinematografici, dove sono state riprese questi temi così drammatici per il mondo. Quindi sono informati, certamente,
1: e questa è una cosa molto molto positiva. Michelangelo, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te, Federica.
1: E noi adesso andiamo a Mistretta, Radio 3M. Giuseppe Cuva è collegato con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, con te un'altra bella iniziativa, sempre per i giovani, per gli studenti degli istituti superiori. Questa si chiama... No, non si chiama Mia carissima Velia, ha vinto. Mia carissima Velia, leggila per me, è il titolo del video con cui il liceo classico dell'Istituto Superiore Manzoni di Mistretta ha vinto al Festival Giovani e Creatività. Allora, Giuseppe, dici di più.
3: Sì, i ragazzi di questo quinto liceo classico, quindi sono ormai di ultimo anno, tra l'altro ben diretti dalla docente di storia e filosofia, la professoressa Anna Maria Frasantoni, sono riusciti a conquistare questo importante festival Giovani e Creatività, che è un festival nazionale redatto dalla fondazione Giacomo Matteotti ETS. Velia non sarebbe altro che la moglie di Giacomo Matteotti, e quindi i ragazzi, attraverso questo video, non hanno fatto altro che immaginare una lettera che Velia scrive al suo amato Giacomo Matteotti, che è stata la compagna di vita di questo

0: deputato socialista che sappiamo morto poi per mano dei fascisti, ed è un racconto che unisce memoria storica, riflessione civile e mostra anche i valori più importanti, che sono quella della libertà, del dissenso, della responsabilità democratica e anche, perché no, anche del sentimento amoroso che ci può essere anche fra
1: le persone
0: famose,
1: così diciamo legate.
0: Diciamo che i giovani qui hanno avuto anche una bellissima intuizione, ovvero hanno utilizzato l'intelligenza artificiale in maniera intelligente, scusa il gioco di parole, perché hanno preso le foto di Matteotti e le hanno animate, mentre c'è la ragazza che interpreta il ruolo di Velia, che legge la lettera, sì, si vedono proprio le foto di Matteotti che sono in movimento, quindi è qualcosa, diciamo, che ai nostri ha passato con i tempi.
1: Certo, molto creativo. Allora, sì, intanto sentiamo la prima parte della tua intervista a Anna Maria Fratantoni, appunto la docente di filosofia e storia dell'Istituto Manzoni di Mistretta. Sentiamola.
2: La lettera è stata scritta con una metodologia affascinante che risale a Lorenzo Milani, ovvero la scrittura collettiva, oggi chiamata partecipata. Anche questo è stato importante. Perché? Perché in un momento, in un periodo in cui ormai la parola è svilita, soprattutto annacquata, designificata, ecco, ricostituire il senso e l'importanza della parola come dono. Dono è casa in cui, direbbe Heidegger, l'essere si dona, es gibt, si dà, dice Heidegger. Ecco, la parola deve diventare di nuovo custode dell'essere. Questo i miei alunni hanno fatto, cercando di dare prova, accanto al valore della parola, al valore della riflessione.
1: Hanno fatto un lavoro straordinario, perché comunque sono loro che hanno creato questa lettera, ho capito bene?
0: No, è qualcosa di autentico c'è pure, però loro ci hanno lavorato sopra.
1: Ci hanno lavorato sopra una base esistente.
0: Sì, una base c'era ovviamente, però hanno molto, diciamo, si sono molto calati nel personaggio la ragazza, ma chi anche perché la ragazza che interpreta Levelia, mentre gli altri hanno fatto il video, hanno realizzato il montaggio, hanno messo la musica, hanno cercato anche le parole, diciamo, più profonde. Come ha detto la professoressa Fratantoni, è anche un modo per riscoprire la parola in un momento in cui storico, in cui le parole sono vuote, cercare la profondità anche dei sentimenti è qualcosa veramente di straordinario in questo momento, e credo che questo Vittoria lo confermi anche, che in questo video è andato in questa direzione, anche perché ricorda anche una figura importante come Matteotti, che è sempre all'ordine del giorno, quindi è importante.
1: E allora sentiamola ancora Anna Maria Fratantoni.
2: Il video termina con una delicata riflessione sull'amore di Giacomo e Velia. Questo non per indulgere in una forma di sentimentalismo, ma perché ancora una volta, accanto a quelle che sono le tematiche di questa lunga lettera, profonda lettera che è di impianto fortemente civico, emerge invece ancora una volta l'importanza dell'amore e il fatto che personalità come Matteotti siano state personalità incorruttibili ma fragili solo davanti all'amore. E credo che il valore della fragilità e dell'incorruttibilità sono ancora due valori da trasmettere anche sotto il profilo educativo ai nostri giovani.
1: E questo è importantissimo quello che ha detto la professoressa Fratantoni, perché in questo modo hanno visto l'uomo e la donna, due persone ovviamente legate, a tutto tondo.
0: Sì, assolutamente, non più il Matteotti politico, il Matteotti antifascista, che ovviamente ha il suo peso specifico in tutta questa storia, non lo dimentichiamo, ma anche il Matteotti uomo, che è legato sentimentalmente a una donna, ma anche una donna che è legata all'uomo che in quel momento rischia per la libertà. È veramente una storia molto bella, anche perché, devo dire la verità, io fino ad oggi non conoscevo il nome della compagna di Matteotti e grazie a questo video ho scoperto questo nuovo personaggio. Quindi il valore della scuola
1: l'abbiamo scoperta in due, vedi, la scuola che ancora insegna, anche questa è una cosa molto molto positiva, e io ti ringrazio veramente per essere stato con noi.
0: Grazie a te e auguro a tutti un buon pomeriggio.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Territorio Parla torna lunedì.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
7: In Blu 2000 News.
8: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi. Le elite europee stanno provocando un caos in cui cercano di attrarre sempre più paesi. Queste le parole del presidente russo Putin all'inizio del suo intervento alla sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. Intanto Bruxelles si muove appoggiando la richiesta del presidente ucraino Zelensky di un incontro con il presidente russo. Primi segnali di distensione tra Kiev e Mosca, con uno scambio di 185 prigionieri per parte e con l'incontro tra i rispettivi commissari per i diritti umani. Dagli Stati Uniti un nuovo ok agli aiuti bellici all'Ucraina, un voto in netto contrasto con le politiche di Trump e che ora comunque deve passare al vaglio del Senato. Sul terreno non si fermano i raid. Nel porto romeno di Costanza è esploso un drone. Mosca ha puntato il dito contro Kiev, è un drone ucraino. Kiev ha confermato, ma sostiene che c'è stata una deviazione da parte dei russi. Spostiamoci in Medio Oriente. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. Intanto almeno 15 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro. La procura del canton del Vallese ha contestato oggi a Jessica Moretti, proprietaria della Constellation, anche il reato di falso documentale. L'accusa è stata formalizzata nel corso dell'interrogatorio. Secondo quanto trapelato, gli addebiti riguardano una fattura del 2015 relativa all'acquisto della schiuma fonoassorbente con cui era stato rivestito il soffitto del locale e da cui a Capodanno si è sviluppato l'incendio che ha provocato la morte di 41 persone. Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio 4 medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023, contestato reato di omicidio colposo. Il processo è fissato per il prossimo 12 gennaio. Nei giorni in cui si celebra l'80° anniversario della Repubblica, l'arma dei carabinieri compie 212 anni. Capo dello Stato Mattarella, nel ricordare che l'arma ha svolto un prezioso ruolo che ha portato al consolidamento delle istituzioni repubblicane, ha ricordato che le libertà dei cittadini sono proprio garantite dalla Costituzione. sport, tennis, Simone Bolelli e Andrea Vavassori si fermano in semifinale nel torneo di doppio del Roland Garros 2026. Il duo azzurro, accreditato dalla quinta testa di serie del tabellone, si è arreso in 2-7 alle prime teste di serie Marcella Granolea e Orazio Zaballos con il punteggio di 7-6, 6-4. È tutto, grazie per l'ascolto.
9: Radio Icaro, la musica con te.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
5: Viva l'Italia! Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 2 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Il mese di maggio ha riportato in attivo il bilancio dei passeggeri per l'aeroporto di Rimini, che conferma le stime di crescita. Diversi nuovi voli attivati e dal 2027 ci dovrebbe essere un ulteriore salto di qualità. Il servizio di Andrea Polatti.
3: Col più 20% registrato a maggio torna in attivo il bilancio annuale dell'aeroporto di Rimini, penalizzato dalla presenza di un solo collegamento, quello con Tirana, nei primi tre mesi 2026. L'avvio della stagione estiva però, come nelle attese, segna l'inversione di tendenza e dopo il buon aprile, maggio chiude con 53.000 passeggeri che portano il totale 2026 a circa 112.000, più 5,9%. L'obiettivo resta quello di chiudere l'anno intorno a quota 620.000, 200.000 in più del 2025. Senza considerare, commenta l'amministratore delegato di Ariminum, Leonardo Corbucci, eventuali nuovi voli che le compagnie dovessero decidere di lanciare nel periodo invernale. Resta quindi aperta la possibilità di un potenziamento anche fuori stagione. Intanto, a trainare i numeri positivi di maggio sono stati Tirana di Wizz Air, Kaunas di Ryanair e Londra, servite da ben tre compagnie diverse. Bene anche le rotte domestiche Palermo e Cagliari, a cui da giugno si aggiunge Catania. Inaugurate questo mese anche Colonia e Manchester, sempre Ryanair. E nei prossimi giorni il rafforzamento proseguirà con Wizz Air, con Budapest, Katowice e Chisinau, che si aggiungono alle già attive Tirana, Varsavia e Sofia. Plaudendo la scelta della regione di intervenire sul riassetto del sistema aeroportuale, valorizzando le vocazioni dei quattro singoli scali, Corbucci evidenzia come il Fellini debba diventare uno strumento sempre più centrale per lo sviluppo economico della Riviera, della Repubblica di San Marino e del Nord Marche. Una delle principali aree turistiche che deve poter disporre di un sistema di accesso aereo diretto, agevole e competitivo, ma anche un bacino da oltre 1,5 milioni di residenti che deve poter contare su opportunità di viaggio, aggiunge l'amministratore di Ariminum. Stiamo lavorando, conclude, perché già nel 2027 ci sia un salto di scala tra i più rilevanti della storia recente dell'aeroporto. Proprio dal prossimo anno il Fellini farà un altro salto, quello di categoria, passando dall'operatività H16 a quella H24, ulteriore carta da giocare per attrarre nuovi collegamenti.
2: Da lunedì la marineria riminese, come le altre marinerie dell'Alto Adriatico, tornerà in mare dopo una settimana di stop indetta per chiedere interventi contro il caro gasolio. La decisione di tornare in mare è arrivata dopo l'incontro in settimana tra il Ministero e i rappresentanti di categoria. Diverse le misure annunciate, a partire dalla possibilità di presentare le domande per il credito d'imposta del 20% sulle spese per l'acquisto di carburante effettuate nel trimestre marzo-maggio. Questa mattina a Rimini c'è stato un incontro sul progetto regionale Scuole Aperte, che prevede la possibilità di apertura dal 1 settembre delle scuole primarie. Il Comune di Rimini, i dirigenti delle scuole statali e i rappresentanti di quelle paritarie si sono confrontati sulle opportunità, ma anche sulle tante criticità della sperimentazione. Il servizio di Simona Murazzani.
4: Scuole Aperte, il progetto voluto e sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, è un'opportunità utile per le famiglie, ma che va costruita su condizioni chiare. Questo ribadisce il Comune di Rimini, in un percorso che però, si legge tra le righe, al momento appare decisamente in salita. I dirigenti scolastici hanno ricordato che le eventuali disponibilità degli spazi potranno essere formalizzate solo dopo la riunione dei consigli d'istituto, che si terranno a fine giugno, una volta conclusi gli esami. Prima di quella data, hanno ribadito, nessuno può assumere impegni formali. C'è poi la questione degli edifici scolastici. Molti plessi saranno occupati da attività ministeriali, dal piano estate o da interventi di manutenzione programmati proprio nei primi giorni di settembre in vista della riapertura il 15. E poi il tema del personale educativo, soprattutto quello dedicato all'inclusione. I dirigenti, durante l'incontro con l'amministrazione comunale, hanno chiarito che non è possibile coinvolgere il personale docente e ATA impegnato contrattualmente dal 1 settembre nelle attività ordinarie. Le figure aggiuntive dovranno quindi essere reperite esternamente attraverso gli educatori del terzo settore, condizione essenziale per garantire pari accesso al servizio. L'amministrazione ha invitato le scuole ad indicare ogni spazio, ogni possibilità effettivamente attivabile, pur riconoscendo criticità e tempistiche molto strette.
2: Parliamo di basket di serie A2. Nell'attesa dell'inizio della finale tra Verona e Rimini, gara 1 domenica sera in Veneto alle 20:45, arriva il consuntivo degli spettatori della regular season. La squadra più seguita è stata la Fortitudo Bologna. Rimini è nei primi posti in tutti e quattro i dati statistici considerati. Il servizio di Roberto Bonfantini.
0: La Lega Nazionale Pallacanestro ha comunicato i dati di affluenza del pubblico della regular season 25-26. Le presenze nel girone di ritorno sono aumentate del 7,6% rispetto all'andata, attestandosi sulle 2.363 presenze media gara. La Fortitudo si conferma leader in tutte e quattro le classifiche, con 95.772 presenze totali in 18 gare, 5.321 a partita, con una percentuale di riempimento del 95% e quasi 1,5 milioni di incasso complessivo. Secondo posto per peso Pesaro con 4.392 presenze, terzo per Livorno con 3.300, Rimini quarta con 2.893 spettatori a partita, Verona che giocherà la finale playoff con i biancorossi è sesta con 2.684. Per il Flaminio terzo posto nella classifica della percentuale di riempimento con l'83% e secondo posto dopo la solita Bologna per medi incassi 44.852 euro. La partita con più presenze di pubblico è stata Pesaro Fortitudo 7.777, al secondo posto Pesaro Rimini con 6.982. Entrambe sono state superate da gara 5 dei playoff tra VL Dole che ha fatto registrare 8.871 spettatori, ma i playoff non rientrano in questa classifica.
2: È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19:15 e 20:15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: ascoltare.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo questa Santa Eucaristia ricordando San Bonifacio, Vescovo e Martire. Chiediamo perdono al Signore per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. Interceda per noi, o Signore, il santo martire Bonifacio, perché custodiamo con fermezza e professiamo con coraggio la fede che egli ha insegnato con la parola e testimoniato con il sangue, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, tu mi hai seguito da vicino nell'insegnamento, nel modo di vivere, nei progetti, nella fede, nella magnanimità, nella carità, nella pazienza, nelle persecuzioni, nelle sofferenze. Quali cose mi accadero ad Antiochia, a Iconio e a Listra, quali persecuzioni ho sofferto, ma da tutte mi ha liberato il Signore, e tutti quelli che vogliono rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. Ma i malvagi e gli impostori andranno sempre di male in peggio, ingannando gli altri e ingannati essi stessi. Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e che credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge.
1: Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge.
0: Molti mi perseguitarono e mi affliggono, ma io non abbandono i tuoi insegnamenti. La verità è fondamento della tua parola. Ogni tuo giusto giudizio dura in eterno.
1: Grande pace, Signore.
0: Tua legge. I potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme solo le tue parole. Grande pace per chi ama la tua legge. Nel suo cammino non trova inciampo. Grande pace, Signore, per chi ama. Aspetto da te la salvezza, Signore, e metto in pratica i tuoi comandi. Osservo i tuoi precetti e i tuoi insegnamenti. Davanti a te sono tutte le mie vie. Grande pace, Signore, per chi ama la tua.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo: disse il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Parola del Signore. Grande pace, Signore, per chi ama la Tua legge. E così, Signore, proprio così, nell'amore per la Tua legge, nell'amore per Te, vi è grande pace. Vi è invece un grande affanno quando ci allontaniamo da Te, quando il nostro cuore viene sedotto dalle molte distrazioni che il mondo ci propone, dai molti desideri che il mondo suscita dentro di noi. E così il mondo ci allontana, ci distrae da Te, e noi veniamo presi da un vortice di corse senza fine, veniamo presi da un vortice di competizioni gli uni con gli altri. Il mondo ci propone dei campioni e noi li veneriamo. Il mondo ci propone degli idoli e noi li desideriamo. E veniamo travolti, perdiamo la pace, perdiamo la gioia, perdiamo l'amore fraterno. Quando ci lasciamo distrarre da Te, ogni uomo e ogni donna sono un concorrente, un competitore, un potenziale nemico dal quale prendere le distanze, da guardare con sospetto. Ma quando guardiamo a Te, oh Signore, noi troviamo pace. Accanto a noi abbiamo soltanto dei collaboratori, delle persone da riempire con il nostro amore, e delle persone che riempiono noi con il loro amore. Quando guardiamo a Te, oh Signore, quando guardiamo a Te, alla Tua legge, allora noi troviamo tanti motivi di gratitudine, di riconoscenza. Sappiamo apprezzare le cose belle della vita e non abbiamo mai da lamentarci. Ci accorgiamo che non ci manca più niente, ma quando ci distraiamo da Te, quando il nostro sguardo interiore ed esteriore volge alle cose del mondo, ecco che manchiamo di tutti, ecco che non abbiamo più niente, ecco che siamo insaziabili, avidi. Donaci, Signore, di tornare a Te, perché soltanto in Te, nella Tua legge, c'è una grande pace, una vera pace, una pace durevole, e soprattutto c'è un amore vicendevole, che non conosce ostacoli e fine, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Rivolgiamo, Signore, la nostra preghiera fiduciosa, preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, oh Signore, perché possiamo tenere costantemente lo sguardo rivolto a Te. Preghiamo perché abbiano fine tutte le guerre. Preghiamo perché sappiamo gustare con riconoscenza e gratitudine la Tua presenza e il Tuo amore. Preghiamo perché siamo liberati dalla tristezza e dalla fatica di vivere. Preghiamo perché possiamo offrire gioia a tutte le persone che incontriamo. Preghiamo. Accogli nella Tua pace, Signore, i nostri cari defunti, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

0: Benedetto sia tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi il cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi il bevande di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente.
1: Il Signore riceva la tua
0: nella tua misericordia, oh Signore, veniamo con doni al tuo santo altare, perché purificati dalla tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo tuo amatissimo Figlio,

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada dello Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiate tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio

stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per voi, in remissione del peccato. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della
1: Santa Signora, della
0: celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché sei resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo e lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta dell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò e presbiteri e diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Che noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli Apostoli, San Bonifacio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la parola della tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e con la libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia

0: da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e benché il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare il nostro peccato, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, perché viveremo nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamo un segno.

sbagliare di te. Ecco, quello di togliere il peccato per molti, beati gli invita al banchetto del

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: L'anno scorso oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Radio Icaro.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: me.
1: Radio Icaro, un classico.
2: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.